Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dillo
1: bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Thank God it's Monday, eccoci qua, Rock Trotter, Radio Città Aperta, io sono Eleonora e prima di me è stato con voi Gianluca Polverari con Puzzle, con le sue sonorità noise post-punk e psichedeliche dalle 16 alle 18, quindi adesso se state ascoltando la diretta del lunedì. Se invece state ascoltando Rock Trotter in replica, Rock Trotter va in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Thank God it's Monday, poi per modo di dire, canta Fat Mike dei NoFX, perché insomma questo lunedì 20 di luglio 2026 si fa particolarmente sentire, sia perché è lunedì, sia perché è estate, sia perché fanno 800 miliardi di gradi, ecco, per chi come me, ma anche per Gianluca Polverari forse, ma penso che sia la stessa cosa, non sopporta comunque l'estate, ecco, è particolarmente insopportabile questo clima. Comunque oggi avremo una puntata speciale, è sempre una puntata speciale per Rock Trotter, ma oggi in particolar modo perché parleremo del Distruggi la Bassa, il festival che si svolgerà la prossima settimana. Forse avremo anche in intervista Francesco Montanari, l'organizzatore del festival, che ce ne parlerà, ma soprattutto alle 19, quindi al giro di boa di Rock Trotter, avremo in intervista, rullo di tamburi non ce l'ho, mi dispiace, lo faccio io con la mia voce, comunque il frontman, il cantante della band leggenda dell'hardcore di Washington DC, stiamo parlando degli Scream e stiamo parlando di Peter Saul. I really never liked Fridays. Questo perché? Perché loro faranno una data italiana, l'unica data italiana del festival, al festival appunto al Distruggi la Bassa, quindi li vedremo protagonisti qui in Italia il 31 di luglio, ma ne parleremo ovviamente meglio insieme a lui, insieme anche a Francesco Montanari, se riesce a collegarsi, e questa è la puntata di oggi. Ma cosa faremo fino alle ore 19? Beh, intanto ci andiamo ad ascoltare qualche cosina. Cambiamo totalmente mood perché purtroppo, ecco, oggi ho anche la maglietta delle L7, purtroppo a distanza di pochissimo dall'annuncio della sua malattia, la bassista Jennifer Finch delle L7 purtroppo ci ha lasciato ieri, e quindi noi durante la prima fase, durante la prima ora di Rock Trotter di oggi andremo a fare un po' da tributo, se così si può dire, alle L7, ascoltando varie canzoni, soprattutto dall'album di maggior successo, Bricks Are Heavy, e partiamo con Pretend We Are Dead.

E questo era un piccolissimo tributo a Jennifer Finch, che purtroppo ci ha lasciato ieri, delle L7, il gruppo del 1985 di Los Angeles, che non si è mai voluto inserire all'interno del termine Riot Girl. Ne abbiamo parlato varie volte qui a Rock Trotter, anche ultimamente ne abbiamo parlato, perché abbiamo ascoltato varia musica, io lo chiamo femminismo in musica, non lo so se vi piace questo termine. A proposito, 340-197-4468 per i vostri WhatsApp qui in diretta, e lo ripeteremo anche più tardi ovviamente, 340-197-4468, social Rock Trotter, Radio Città Aperta ovviamente, Instagram e Facebook. Dicevo, non si sono volute mai inserire all'interno della classificazione Riot Girl, anche se poi le L7 hanno condiviso molte battaglie simili a quelle delle Riot Girl, e quindi dicevo prima che nel corso della puntata faremo una piccola retrospettiva anche sulla loro carriera, anche per rendere omaggio a Jennifer Finch. Comunque, niente, oggi va così, i primi annunci sono, diciamo, quelli più tristi, perché in effetti questa settimana è molto triste. A me, tra l'altro, l'estate, non so a voi, però a me l'estate non ispira sentimenti proprio positivi. Per me, anzi, queste temperature soprattutto sono sempre legate a stati un po' di ansia, di malinconia. Non ci vedo niente di positivo nel sole, sinceramente. Personalmente, fatemi sapere la vostra. E c'è un altro anniversario che andiamo a celebrare oggi, lo dovevo assolutamente ricordare, quello di Chester Bennington, della morte di Chester Bennington, che è avvenuta già nel 2017, quindi 20 luglio 2017. Questo è Papercut.

0: Shitlist, l'L7, sempre da Bricks Are Heavy, il loro album appunto di successo. Vi ho detto che li ascolteremo in questa ora a nostra disposizione, perché poi ci sarà l'intervista con Pizzal degli Scream alle ore 19, quindi collegatevi assolutamente. Vi volevo dire un'altra cosa, vabbè, ci siamo ascoltati due canzoni di Linkin Park per rendere omaggio a Chester Bennington, lo facciamo sempre, anche perché i Linkin Park fanno parte della mia crescita sostanzialmente, erano proprio gli anni in cui crescevo. E come abbiamo detto con Silvio Giaratana, il cantante della tribute band dei Linkin Park, Linkin Party, ce li siamo beccati proprio in fronte. Quindi vi beccate anche voi ovviamente il tributo a Chester Bennington, ma direi che è abbastanza condiviso. Comunque faccio un altro annuncio, perché questa settimana veramente... forse altri due annunci, però vabbè, il 22 di luglio, quindi dopodomani, oggi è 20, ve lo ricordo, si svolgerà purtroppo l'anniversario della morte di Ozzy Osbourne a Birmingham. Tra l'altro è stato indetto l'Ozzy Day, quindi ci sarà la stessa band che ha accompagnato poi il funerale di Ozzy, suonando le sue canzoni non solo soliste ma anche ovviamente quelle dei Black Sabbath, e poi ovviamente c'è tutto il programma di musicisti, di tributi e via dicendo sulla pagina Instagram delle autorità di Birmingham. E niente, ci sono varie celebrazioni comunque a distanza, lo ripetiamo, di un anno dalla morte di Ozzy. Andiamo a sentire un'altra canzone? No, vi parlo prima dell'ultima e dell'ultima celebrazione, cioè celebrazione, oddio, dell'ultimo anniversario, ecco, mettiamola in questi termini, che si svolgerà questa settimana. Forse c'è qualcos'altro a questo punto, visto che è successo veramente di tutto. Dopo il 22 che si celebra Ozzy Osbourne, si... celebra, cioè non è un termine comunque positivo, nel senso che ovviamente è adatto in questi casi. Vabbè, comunque il 23 luglio 2011 ci lasciava Amy Winehouse a Camden Town, e quindi ecco, parla da sola ovviamente questo lascito. Tra l'altro da poco ho visto il documentario su Amy Winehouse, ve lo consiglio, non mi ricordo assolutamente il titolo, ma ripercorre un po' tutte le tappe, insomma, da quando Amy Winehouse era, diciamo, candida e così, e cantava fino a quando poi, fino alla sua purtroppo prematura morte. Quindi questa settimana, 23 luglio, si ricorda anche la morte di Amy Winehouse. A questo punto direi di andarci a sentire Ozzy Osbourne per fare un po', come dire, da cappello a questa parentesi anche metal con Linkin Park, intendevo, e ci andiamo a sentire Mr. Crowley.
1: We're gonna do another now with the intact Mr. Crowley.

E saremo quindi a vedere questo Ozzy Day in memoria di Ozzy Osbourne il 22 luglio questa settimana, insomma, che cosa prevederà. Penso che insomma sarà un appuntamento che vedremo tutti gli anni. A questo punto ovviamente c'è di mezzo anche la moglie Sharon Osbourne, penso anche la figlia a questo punto, Kelly, insomma vedrà diversi appuntamenti. Comunque adesso torniamo verso il punk, perché parliamo sottofondo c'ho questi che sono synth, vabbè, insomma molto anni 80 di Ozzy Osbourne. No, dicevo, torniamo verso il punk, torniamo verso la celebrazione della Fat Wreck Chords. Ma prima di parlare di questa notizia vi voglio insomma comunicare che Fat Mike The NoFX ha pubblicato il primo singolo della colonna sonora, poi che sarà del documentario della carriera della sua band. Questo documentario film si chiamerà 40 Years of Fucking Up e uscirà dappertutto appunto il 28 agosto. Nel frattempo Fat Mike ha fatto uscire questa canzone che si chiama Kiss of the K-Hole.

Kids of the K Hall, Fat Mike con i NoFX. Questa era la versione strumentale che potete trovare anche nel documentario, come dicevo prima, che uscirà a fine agosto, il 28 agosto, e si chiamerà appunto 40 Years of Fucking Up, sulla carriera dei NoFX. Parliamo sempre di NoFX perché parliamo dei 35 anni di celebrazione della Fat Records, quindi l'etichetta di Fat Mike oggi è tutto incentrato su di lui, anche ti ho dedicato la colonna, cioè la sigla di apertura di Rock Trotter. Fat Mike, mi devi una visita al Punk Rock Museum almeno, Comunque, questo settembre ci saranno vari eventi, tra l'altro per la celebrazione dei 35 anni dell'etichetta indipendente di San Francisco, specializzata in punk rock. Dicevo, questo settembre l'etichetta ospiterà due notti dal vivo e quindi al Bottom of the Hill di San Francisco, che tra l'altro ha annunciato che presto chiuderà i battenti, e quindi sarà anche un'occasione poi per partecipare alle notti di questo locale. Il 25 settembre ci saranno i Face to Face, Get Dead e The Last Gang. Il 26 settembre invece la Wagon, Dead to Me e Toy Guitar. Queste sono le serate, diciamo, live che ha previsto la Fat Records. Tra l'altro i biglietti di questo evento, di questi due eventi, sono in vendita, e oltre le serate previste sono anche previsti dei vinili, delle ristampe dei vinili appunto di NoFX, di band storiche dell'etichetta come NoFX, ovviamente Lagwagon, Strangout, Rise Against, Propagandi e molti altri. Ovviamente ci saranno anche altri annunci nel corso di questi giorni, di queste settimane, eccetera. Comunque, andando ad ascoltare un po' i gruppi, tra l'altro, che si esibiranno al Bottom of the Hill di San Francisco, mi sono particolarmente piaciuti i The Last Gang, che ci andiamo a sentire adesso qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta.

Sempre l'L7, Fuel My Fire, e sempre da Bricks Are Heavy, il loro album di successo. Vi ho detto che oggi, nella corsa della prima ora che sta per terminare, tra l'altro ascoltavamo, ormai è finita, un po' di canzoni dell'L7 in tributo a Jennifer Finch, che purtroppo ci ha lasciato ieri all'età di 59 anni. E prima invece abbiamo ascoltato The Last Gang, che sono uno dei gruppi che si esibiranno poi per a settembre, a fine settembre, per celebrare i 35 anni della Fat Records. Adesso parliamo un po' di Struggi la Bassa, prima della fine dell'ora. Purtroppo non riesce a raggiungerci Francesco Montanari, quindi ve lo dico io. Allora, Distruggi la Bassa è un festival completamente autoprodotto di Hawaii, che si svolge, lo sapeva dire meglio Francesco, io cerco di dirvelo, nella pianura padana praticamente, ecco perché Distruggi la Bassa, quindi in provincia, penso che sia provincia di Ferrara. Comunque la località è Anita di Argenta, quindi Argenta qua in Italia, e il posto è un agriturismo che si chiama Agriturismo e Agri Camping Prato Pozzo. E le date del festival sono il 30 luglio, il 31 luglio e il 1 agosto. La lineup è veramente impressionante, ci sono band da qualsiasi parte.

Insomma, io vi dico qualche nome: il 30 luglio abbiamo i Casualties, Matt Dean, Turn Against USA, Libidine, Mad Pain, La Parte Peggiore, Shorto e tanti altri. Ah no, sono finiti forse. Il secondo giorno gli Scream, Total Chaos, Lenders, By All Means, Sempre Peggio, Razza a Parte, Carne, Cosa Nostra, Mucopus, Taste the Floor, Il Complesso, Deafening, TFW, Social X, Tixis, scusate. Il terzo giorno, vabbè, ve li sto dicendo tutti, The Toy Dolls, Contrasto, non riesco a leggerli questi, Eus Ars, Warfare, 217, CGB, H, sorry, vabbè, lo sapeva dire meglio Francesco perché io non riesco a pronunciarli, alcuni, No More Lies, Su Disorder, Miners, Guerra, Cage, Netn, La Croce, Minoranza di Uno, Failed, Jukebox all'idrogeno, Wolfpack, Public Serpents, Vivere e Merda, Pound of Flesh, Go Go Ponies, The Loyal Cheaters e Cranial Putrefaction. Ogni, vabbè, su Instagram ovviamente trovate anche più specificatamente gli orari del festival. E niente, ci sono a disposizione forse solo i biglietti singoli delle singole giornate, quindi vi aspettiamo tra due settimane, ormai, anzi, tra meno di due settimane, all'Istruggi La Bassa Festival. Vi ho detto tutto? Forse. Completamente, quindi, DIY Italian Hardcore Punk Fest. Eccoci qua. Ci andiamo ad ascoltare qualcosina, facciamo in tempo? Può essere, vabbè, ci ascoltiamo qualcosa di veramente veloce. I Toy Dolls, che saranno protagonisti dell'ultima serata di Distruggi la Bassa Festival, e questa è No Particular Place to Go.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Sha-la-la-la. Eccoci tornati in diretta DC Special, sha-la-la, da DC Special, l'ultimo album, l'ultimo lavoro degli Scream. Grazie ancora a Peter Stahl per l'intervista qui per Rock Trotter su Radio Città Aperta, che potrete trovare nei prossimi giorni in podcast con la trascrizione in inglese, forse anche in italiano, vediamo se insomma riusciamo a fare tutto. Io volevo dirvi ancora una cosa, che ho fatto l'ultima domanda fuori dall'intervista anche a Peter Stahl, quindi per chi è ancora collegato sentirà questa domanda. La domanda ve la faccio adesso in diretta, in italiano, quindi la domanda sarebbe: come hanno diciamo influenzato le vostre relazioni con le altre band, specialmente nella scena di DC ovviamente, ma anche con le altre scene hardcore come quella di New York, di Boston, di Los Angeles e via dicendo, ma anche in giro per il mondo poi.
1: I mean, we've touched on this subject in our conversation, you know, how the local bands in our neighborhood and in our town inspired us to make music as well, that community of musicians and friends that we made and that helped us become a band, and those relationships were crucial in as far as like kind of motivating us and you know, in a competitive way, and also in working together to you know, make something happen, like a show or whatever, and you know, extending that out from our you know, in our touring, you know, in the people we met on the road and people in each scene that put on shows for us, and so these

0: relationships with the people in our, you know, community that extends worldwide is everything. And this show that's coming up, that we're doing in Italy, in Ferrara DLB Festival, is a perfect example of that. It's based in the genesis of a time when we came to Italy in the late 80s and we were welcomed and supported and, you know, and found common, you know, commonality with the bands from that area in Ferrara and in Italy, everywhere. And so, yeah, that's, I can't even stress how important that relationship between local bands and bands everywhere and people and part of this movement and this scene, alternative rock, punk, you know, it's everything. And that's why we're coming back to Europe in 2026 and fortunate enough to do it. And it's all based on that community and relationship that we made when we first started, and it's still, you know, obviously is fueling our fire now. Thank you very much.
1: Ringraziamo ancora tantissimo Peter Stahl per tutta quanta, ovviamente l'intervista, ma anche per aver aggiunto questa precisazione che poi, vabbè, è già contenuta nell'intervista, però volevo fare una domanda un po' più approfondita. L'ho praticamente ossessionato con le mie domande. Grazie veramente tantissimo, grazie a voi per essere stati all'ascolto di questa puntata di Rock Trotter. Salutiamo Max del Vanal di Amsterdam, che saluta. Ciao Pete, scusami Max, ma non eravamo in diretta con l'intervista, era un'intervista registrata, quindi ti saluto adesso. E dopo di me ci sarà Miro Barsa con Katzenjammer qui su Radio Città Aperta, notizie di spazio, scienza e tecnologia, perché siamo arrivati alle ore 20, quindi al termine della puntata di Rock Trotter. Vi do appuntamento con gli Scream il 31 di luglio al Distruggi la Bassa Festival, di cui abbiamo parlato nella prima dell'intervista, agli Scream. E invece con me la settimana prossima, sempre di lunedì, dalle 18 alle 20 in diretta qui Rock Trotter su Radio Città Aperta, e invece in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Mi raccomando, il podcast, troverete il podcast di questa intervista, di tutta la puntata, come volete. Comunque ricordatevi sempre di seguirmi su Instagram Rock Trotter, ma anche Radio Città Aperta, ovviamente sostenete la musica indipendente sempre. E comunque io vi lascio con l'ultima canzone, ovviamente, dell'L7 in questa versione live, Fast and Frightening, per andare a ricordare sempre Jennifer Finch. E ciao a tutti e buona serata.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Titoli scelti dal sottoscritto Gianluca Polverari. Allora, come disco novità approfondiremo Anoni and the Johnson, il quinto album di Anoni, insomma lo conosciamo tempo fa come Anthony and the Johnsons, e poi invece adesso è come Anoni and the Johnsons. Invece come disco del passato, 1986, ce ne andremo in Polonia con l'ascolto di Nowa Aleksandria, lo storico disco dei Szekiera, formazione appunto polacca, tra le più importanti di un movimento musicale dell'epoca veramente di livello. Ma partiamo dal disco novità. Devo dire che sono rimasto veramente ammaliato da questo lavoro di Anoni and the Johnsons. Avevo apprezzato i primi lavori di Anthony, I'm a Bird Now ad esempio, poi però l'ho trovato sempre un po' per i miei gusti ripetitivo, senza quei scatti che mi potessero, ecco, invogliare ad un ulteriore approfondimento, seppur riconosco la grande qualità dell'artista. Non a caso ha collaborato con nomi importanti come Franco Battiato, ma soprattutto fu scoperto da Lou Reed, e quindi insomma la classe non è acqua. Però ecco, in questo lavoro riesce completamente a conquistarmi. Lui è Anthony Hegarty, inglese trapiantato ormai da anni negli States. In copertina propone Marsha P. Johnson, che è un'attivista e drag queen, anche fondatrice del Gay Liberation Front, venuta a mancare nel 92. Inizialmente si pensava a un suicidio, ma più probabilmente è stato un omicidio, insomma un caso irrisolto. Fatto sta che nei Noni rende tributo a questa figura con un disco di denuncia delle ingiustizie. Chiaramente ci sono anche quindi inviti alla lotta, ma anche tanta tanta poesia ed espressività che si muove soprattutto in ambiti soul, un soul veramente da una parte di protesta ma dall'altra anche molto elegante e, ripeto, di classe. C'è una traccia che si chiama Sliver of Ice, che è un racconto dell'ultimo dialogo che Anthony o Anoni ebbe con Lou Reed poco prima che purtroppo il grande artista statunitense venisse a mancare. Nell'ambito della produzione troviamo Jimmy Hogarth, che ha lavorato con tanti nomi celebri tra cui Amy Winehouse. Ma ripeto, questo è un disco che si muove appunto tra soul, art rock, ci sono momenti anche più sperimentali, un disco che io vi consiglio assolutamente di ascoltare con molta attenzione. My Back Was a Bridge for You to Cross, assolutamente da attraversare nell'ascolto dall'inizio alla fine questo album, perché rivela veramente tante tante belle canzoni. E allora ce lo andiamo ad ascoltare Anoni and the Johnsons qui a 33x2 Radio Città Aperta.

E ci siamo veramente gustati la grande eleganza, il bellissimo album di Anony and the Johnson, My Back Was a Bridge for You to Cross, disco novità all'interno di 33x2, questa trasmissione che vi propone per intero un titolo del presente e uno del passato, scelti dal sottoscritto Gianluca Polverari. E tra poco andremo quindi a gustarci l'album del 1986 dei polacchi Szekiera, gruppo di culto che anche in ambito così post-punk gothic italiano viene apprezzato, un progetto che nasce a Pulawi, un gruppo che parte da primi approcci punk tiratissimi con Thomas Buczynski come frontman, poi lascerà la band per formare gli Armia, per portare avanti i suoi progetti solisti, ma il gruppo continuerà assumendo delle sonorità più post-punk, molto vicine secondo me ai Killing Joke, quelli del primo periodo, quindi anche percussivi e ripetitivi, il tutto cantato in polacco. Non si capiscono i testi, chiaramente, a meno che non sia lingua madre, però si intuisce la forza, la lotta che c'è nei confronti anche di una politica, quella dell'epoca in terra polacca, che era molto restrittiva, con parecchi limiti e censure. Non erano gli unici a urlare il loro disagio, ma c'era veramente un fermento post-punk in quegli anni in Polonia, veramente di livello, gruppi come Varieté, come Made in Poland e numerosi altri hanno scritto delle pagine decisamente importanti e devono essere riscoperte. Szekiera è probabilmente il nome più noto, Nova Alexandria è l'album che uscì all'epoca nell'86, ripeto, per la Tom Press. Nova Alexandria poi è il vecchio nome della città da cui provengono, ossia Pulawi, come dicevamo, ed è un album che ancora ha la sua forza, un progetto poi ristampato in seguito anche in CD con brani in aggiunta. Il gruppo poi ha continuato con una formazione decisamente mutata, qualcuno è venuto anche a mancare, ai noi. Fatto sta che il nome di Szekiera ha continuato ancora nei 2011-2012, ma con sonorità totalmente diverse, più acustiche, più così meditative, con elementi anche di poesie recitate. Però quelli che piacciono di più sono quelli appunto di Nova Alexandria, un disco che vi consiglio assolutamente di ascoltare e da qui partire magari per andare a ricercare ciò che succedeva in Polonia negli anni 80. E chi mi segue sa quanto spazio dedicato alle musiche di quella terra, soprattutto di quel periodo in particolare. E allora eccoli qui, Szekiera, Nova Alexandria all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Riapre come sempre di martedì in diretta e di venerdì in replica, sempre alle 14, la Bottega del Forno. Sono Fabrizio Forno. Come sempre ci occuperemo di produzioni artistiche di 50 anni fa. Oggi lo faremo in una maniera un po' diversa dal solito, perché in mancanza della rubrica Visti in prima visione salutiamo il nostro collaboratore abituale Marcello Gerardi, ma oggi gli metto le corna con un altro importante pezzo da 90, perché a breve ci collegheremo con il giornalista, con lo scrittore Marco Morendini, perché di recente per la Minimum Fax è uscito un bellissimo libro, una specie di diario, una specie di piccola autobiografia, Sotto il sole di Roma, un libro che parla degli anni 70 principalmente, poi si sconfina negli anni 80 nella, come dire, nel racconto autobiografico del protagonista, appunto in qualità di giornalista del Messaggero e tutto quanto ne conseguiva. Quindi noi, siccome questo libro ha la peculiarità di avere una playlist curata dallo stesso autore Marco Morendini di brani e di artisti ai quali il libro fa frequentemente riferimento, c'è il QR code classico per andarli a ripescare, sono andato a pizzicare proprio uno dei brani scelti da Marco Morendini. Ho voluto premiare il jazz, poi vi spiegherò meglio anche il motivo. Qui in questo caso è il grande, grandissimo Sun Ra con Space is the Place per introdurre il nostro ospite di oggi.

0: Allora, come dicevamo, abbiamo voluto introdurre il nostro ospite di oggi, Marco Molendini, attraverso l'ascolto di uno dei tanti brani che fanno parte della playlist del suo libro Sotto il sole di Roma, appena pubblicato da Minimum Fax. In realtà è uscito già da qualche settimana con grande riscontro. Allora, grazie di essere con noi, Marco, ci sei?
1: Grazie a voi, ciao, buona serata.
0: Allora, sono voluto partire con un brano specifico, Space is the Place di Sun Ra, che appunto, sì, al quale dedichi un particolare capitolo. Insomma, era stato da poco aperto il St. Louis, quindi parliamo proprio di un momento
1: anni 70, sì,
0: particolare della nostra città, anche perché poi, se vogliamo, la musica jazz possiamo considerarla un po' il filo conduttore tra la Roma di Pepito e quella in parte descritta da questo tuo nuovo libro, giusto?
1: Beh, sì, è giusto, anche perché insomma è un po' il mondo che ho frequentato di più e che mi è più legato, e quindi fa da trade union tra le due cose, insomma, fra le due storie.
0: Tra l'altro, insomma, fresco di rientro da Umbria Jazz, che lo vede da anni, insomma, come, diciamo, collaboratore storico, consulente musicale, insomma,
1: sì,
0: non si limita alla, diciamo, alla cronaca e alla scrittura dei libri l'attività di Marco Molendini, che
1: no,
0: ha... dimmi. Pure.
1: No, dicevo che Umbria Jazz è un luogo anche di riferimento, non solo perché alla storia sono legato, eccetera, quindi l'ho vissuta da sempre, poi perché anche il luogo in cui poi tutto sommato a un certo punto in 10 giorni puoi fare il pieno di tante cose.
0: Sì, una specie di cepu, no? Di bignami.
1: Sì. Sì.
0: Per, diciamo, percorrere ai ripari. Allora, io volevo farti, come dire, un po' di domande riguardo questo libro, che, siccome la mia trasmissione si occupa in questo periodo appunto del 1976 nello specifico, perché vado indietro di 50 anni, però in generale di quello che è l'humus nel quale appunto sì, si succedevano sia elementi di carattere culturale che diciamo quelli che riempivano le pagine di cronache di politica.
1: Certo.
0: Intanto facciamo una piccola considerazione. La Roma di questo libro non è più quella, se vogliamo, anche di Remo Remotti, no?
1: Sì.
0: Me andavo da Roma, insomma, Roma, mamma Roma addio. Anche se nella parte finale, cominciamo dalla fine, si avverte lo stesso slancio, c'è un'invettiva anche da parte tua, un misto di amore e odio. Come la trovi questo abbinamento?
1: Ma, sai, ti dico la verità, non è tanto odio quanto presa d'atto che un'epoca è finita, che quella Roma lì resta nei ricordi e che oggi è impossibile cercarla nella Roma che c'è, questo è il dato. Infatti racconto tante cose che succedono dagli anni 70 in poi e che mescolano insieme i momenti difficili, perché il terrorismo c'è stato, l'austerity, le crisi economiche, tutto quello che vuoi, però Roma riusciva sempre a conservare un
0: riferimento, no, se vogliamo,
1: di conforto,
0: anche
1: di conforto quasi, per cui potevi anche diciamo passare le serate o le giornate nei bar. Era la città in cui trionfava la pigrizia, ma anche il gusto di vivere la vita sorseggiandola liberamente, insomma. Quindi è quel gusto lì che hai perso. Oggi non ti puoi sedere in un bar, perché, ma non è un fatto di snobberia, è un fatto, una presa d'atto pure semplice. Se ti siedi in un bar di quelli che erano mitici, dove incontravi tipo Piazza Navona, Hemingway, La Pace, tutto quello che vuoi, vieni assediato da centinaia di turisti che non hanno l'esigenza di incontrare, ma quanto di bivaccare, perché questa è la realtà.
0: Fermo restando, quindi, che poi alcuni di questi luoghi non esistono più, perché non ne parli tu, alcuni. Però insomma è un luogo storico, per esempio come il Caffè de Paris, da anni chiuso, insomma.
1: Beh, lì poi entriamo in un'altra vicenda ancora più lontana, che è quella della dolce vita appassita. Sappiamo le vicende del Caffè de Paris, passato attraverso diciamo associazioni criminali, la chiusura, le cose, eccetera, quindi lì è un altro tipo
0: storia,
1: di degrado ancora.
0: Hai usato la lente del Messaggero, insomma, dal quale ovviamente, sì, anche per raggiunti i limiti di età sei uscito non tanto tempo fa. Il Messaggero lo possiamo considerare sia uno specchio della città che poi è la capitale d'Italia, quindi se vogliamo è un doppio binario quello che hai utilizzato con questa falsa riga appunto del giornale del quale cominci a parlare proprio da quando ti arriva il contratto definitivo.
1: Arrivo, sì. Sì, ma sai, la cosa è questa: il Messaggero è stato lo specchio della città ed è stato il luogo, l'osservatorio e il ponte che mi ha permesso di conoscere la città come non avrei mai potuto conoscerla. Oltretutto, dopo gli anni della cronaca che ho vissuto negli anni 70, poi dopo, quando sono arrivato a occuparmi di quello che mi piace, cioè dello spettacolo, della musica, certo, eccetera, però mi ha permesso di mettermi in contatto con tante cose che ho conosciuto profondamente al di là della passione, e quindi questo è stato un osservatorio davvero speciale. Nel racconto il Messaggero, solo questo, come filo narrativo, il Messaggero è il pepito di questo libro, nel senso che è la chiave, il filo che mi permette di
0: raccontare. È il tuo Virgilio, se vogliamo. Sì. Allora, a proposito di quello che tramite il giornale sei riuscito a fare, qui si parla di grandi personaggi che hai incontrato, da Chet Baker a Frank Sinatra, passando per Billy Wilder, sì, Caetano Veloso. Ce n'è uno che avresti voluto incontrare? Cioè, parli ovviamente della non intervista a Frank Sinatra, quello già molto interessante.
1: Quella è divertente perché sappiamo tutti che personaggio era Frank Sinatra. Io sono arrivato a tanto da fare l'intervista, però poi in realtà era un modo più che altro per avvicinarsi a lui, perché oggettivamente, anche se aveva interceduto il figlio eccetera, ero assai perplesso. Poi sapevo che sarebbe stato difficile affrontare un'argomentazione, diciamo, valida per un'intervista, però è un ricordo che conservo, insomma, essere andato a casa sua a Palm Springs, certo, in quel luogo, aver visto quei luoghi, averlo visto comunque da vicino, che avevo già visto. Poi io, sai, lì lo racconto nel libro, quell'occasione nacque dal fatto che quell'allora proprietà del Messaggero, cioè la famiglia Ferruzzi, aveva
0: spendeva
1: in tutti i modi eccetera, però aveva comprato lo show di Frank Sinatra, Liza Minnelli e Sammy Davis, e lo show che poi si fece a Milano, per cui io venni mandato in America per tenere contatto con tutti loro, per preparare giornalisticamente tutta quanta la vicenda. Dopo aver parlato con Live eccetera, tentai di arrivare a Frank attraverso il figlio Frank Junior, e che mi invitò ad andare a Palm Springs, dove c'è la casa, il rifugio Rancho Mirage, per la verità è il luogo dove c'è la casa che Frank Sinatra amava e dove stava spesso, e lì però Frank ovviamente con la diffidenza per i giornalisti, con insomma il menefreghismo nei confronti della stampa, mi ha cortesemente salutato e l'intervista è finita al saluto.
0: Beh, vabbè, insomma, è cronaca di una morte annunciata, si potrebbe dire, no? La fine era abbastanza da te vaticinata. Qui ovviamente parliamo di un periodo, quello tra la metà degli anni 70, ma qualcosa ovviamente nasceva già da prima, che molto sbrigativamente, a mio avviso, viene identificato come gli anni di piombo. Ovviamente ci sono delle testimonianze drammatiche anche di prima mano. Ovviamente il Messaggero era tra i giornali che veniva coinvolto anche nei comunicati delle Brigate Rosse, eccetera eccetera, e da lì, dagli anni di piombo, si passa quasi come una reazione, come se il mondo e la città di Roma in maniera particolare cercasse degli anticorpi, si passa al riflusso attraverso, per esempio, il cambiamento più evidente è quello dell'Estate Romana di Nicolini. Tu parli appunto della nascita alla ricerca del ballo perduto, la polvere del palco dove si ballava. Una riflessione appunto su questo cambiamento, se si può, in poche parole, insomma, che cosa è avvenuto, perché si è parlato di riflusso, si è parlato quasi di anni di totale disimpegno. Sono poi, ricordiamoci, gli anni della Milano da bere, dei Paninari, insomma, poi ci stanno tante altre cose importanti, perché sono gli anni anche di Tondelli, di tanti artisti importanti degli anni 80.
1: Gli anni del riflusso sono gli anni 80, sono considerati, ma in realtà gli anni 80 cominciano un po' prima, perché il passaggio dal piombo alla plastica, che erano poi il decennio, no, degli 80, avviene in maniera repentina, improvvisa, quasi come se la gente non aspettasse altro, soprattutto in una città godereccia come Roma, dove diciamo, il gusto del divertimento ha sempre prevalso sugli altri sentimenti, per cui a un certo punto credo che il contributo fondamentale l'abbia dato l'arrivo di un assessore come Nicolini, certo, che inventa una cosa che nessuno immaginava, cioè un cineclub popolare. Il cineclub di per sé è un luogo diciamo per pochi scelti, no? Dove si scelgono i film particolari. Certo. Cosa fa Nicolini? Apre un luogo nel cuore di Roma, nella Basilica di Massenzio, un cineclub dove proietta film d'essè anche, come per esempio Senso di Visconti. E la risposta non è quella di poche centinaia di appassionati di cinema, ma di frotte di gente, migliaia di persone che si avviano lì perché in realtà non sapevano dove, erano stanchi di non sapere dove sbattere la testa d'estate.
0: Era una specie di punto avviene, di riferimento, certo.
1: Sì, la città getta la maschera e diventa un luogo dove si apre attraverso l'estate romana a tutte queste cose. Oltretutto c'è quasi una concomitanza, perché nel 78 c'è il grande tour di Dalla De Gregori, che a Roma tocca lo Stadio Flaminio. Anche quello è un segnale che il clima è cambiato.
0: Quello negli di Banana 70, Republic, tanto per capirci.
1: Sì, negli anni 70 la musica era quasi proibito farla, perché c'erano contestazioni, proteste, c'erano gli autonomi che volevano che la musica fosse gratis, quindi concerti che ormai non venivano più fatti. All'improvviso si decide di fare questo tour di Dalla e De Gregori, e dove si fa negli stadi, cosa che la musica non aveva mai avuto come luogo di ospitalità agli stadi, ed è diventa un successo clamoroso, e in quel modo gli anni di piombo si dissolvono, si dileguano e si passa al decennio successivo, che poi avrà uno sviluppo appunto con aspetti positivi e altri negativi, ma insomma tutto sommato sono anni che abbiamo vissuto bene. Poi noi al Messaggero ci avevamo questo periodo di proprietà dei Ferruzzi, che è stato un periodo di abbondanza e di casi clamorosi con disponibilità economiche eccetera, che sono un po' lo specchio, no, di quel momento psicologico che stava vivendo il paese.
0: Tra l'altro la cosa molto interessante è che ci sono poi, e lì si vede l'abilità del cronista, diciamo, comunque del giornalista che sa guardare anche nel particolare per parlare del generale, no? Ci sono figure apparentemente di contorno come Remigio, il celebre personaggio di Piazza Barberini, oppure sì, per esempio nello specifico la signora Maria del bar Sette Bello, per rimanere nelle zone da te frequentate, sì, intorno a piazza, diciamo al Lago del Tritone. Sì. Sembra quasi una Roma sparita, quasi peggio degli acquerelli di Roger Lefrance.
1: Beh, ma è sparita. Se tu pensi che sotto al Messaggero c'era tutto un villaggio che viveva, c'era questo bar del Sette Bello, che era un luogo di riferimento della notte, dove si arrivava, si passavano, era aperto tutta la notte. C'era la farmacia a Piazza Barberini, aperta tutta la notte. C'era un'agenzia di scommesse per le corse ippiche. Era un mondo vivo che si viveva, e il giornale ovviamente era il riferimento, il polo d'attrazione, però tutta quanta la zona aveva una sua vita reale, non era preda appunto soltanto del turismo a chiappa turistico.
0: Sì, mordi e fuggi, certo.
1: Mordi e fuggi. Poi adesso una cosa curiosa mi è fatto venire in mente: sai che il Messaggero è a due passi da Fontana di Trevi.
0: Certo.
1: Io non sai quante volte, tornando a casa, andavo a piedi, attraversavo piazza di Trevi e non c'era nessuno, non c'era un turista. Oggi praticamente c'è il numero chiuso per andare, per passare,
0: sì,
1: di là.
0: C'è stato il rimbalzo dopo il Covid, che è stata una cosa clamorosa. Questa trasmissione si chiama La Bottega del Forno, appunto, che si occupa di cose di 50 anni fa, un po' gioca anche sul concetto di retromania, no? Da una parte la vuole rinnegare, dall'altra inevitabilmente ci sguazza. E io ho trovato particolarmente pertinenti queste parole, che quasi chiudono il libro, perché è il capitolo che si intitola Col tempo tutto se ne va, che mi trovano completamente, come dire, aderente e sodale. Quindi, se mi permetti, lo vorrei leggere. Sono 10 righe. Allora, la mia generazione è quella della musica per tutti, della diffusione dei jukebox, poi dello stereo, dell'alta fedeltà, dei long playing. C'era qualcosa di sacro nel disco e nella sua rotondità. Bisognava maneggiarlo con cura, non sporcarlo con le mani, pollice sul bordo, indice sul buco al centro, prima di farlo penetrare dal perno centrale del piatto, per poi spazzare via il velo di polvere con un cancellino di velluto, abbassare il braccio con la puntina che, camminando come un aratro sui binari, lo faceva suonare con voce forte, robusta, sicura, ma poteva anche ferirlo irreparabilmente al minimo urto. Ascoltare la musica era un rito prezioso e i dischi erano preziosi. Io ogni volta che leggo queste righe ho sempre un momento quasi di commozione, perché al di là dell'appunto, molti potranno considerarlo un effetto proprio nostalgia di quelli che ci hanno avuto tutte le generazioni, perché poi insomma chi racconta qualcosa del proprio passato, dei propri anni diciamo maggiori, di vitalità maggiore, è inevitabilmente un po' così, un po' malinconico, però anche il rispetto di questo rito l'ho trovato qualche cosa, anche la rivendicazione di questo rito l'ho trovato comunque bellissimo, devo essere sincero.
1: Se tu pensi alla nostalgia di quell'epoca, allora ti sarà capitato pure a te in qualche modo di viverle queste cose. I dischi te li dovevi andare a procurare, cioè te li dovevi conquistare, dovevi andare in un luogo che erano i negozi di dischi, andare a scegliere, perché non c'era un'informazione su quello che era arrivato, per cui ti sfogliavi e cercavi di capire quello che ti poteva interessare, la novità, eccetera. Poi andavi
0: sperando di non toppare, perché poi insomma erano bei soldi.
1: C'erano le cabine, ti permettevano di ascoltarli nelle cabine. Cioè io per quello rievoco per esempio un luogo che è mitico per molti che hanno amato la musica a Roma, che era Consorti, di negozio di dischi di Viale Giulio Cesare,
0: dove adesso c'è Feltrinelli, certo. Ma tra l'altro anche qualcosa di più vicino a te, perché io ricordo, forse sono leggerissimamente più giovane, ricordo per esempio Disco Boom, che stava lì a Via del Tritone, certo. Penso che fosse il palazzo dove adesso c'è la Rinascente, dove tra l'altro c'era un reparto al piano superiore dove trovava i dischi, quelli di importazione, quelli, i reminders per così dire, quelli con la copertina tagliata, ti ricordi? E si facevano affari d'oro.
1: Ma c'erano altri negozi ovviamente, come Mille Records.
0: Via dei Mille, certo, quello grazie a Dio c'è ancora, anche se sta a Via Merulana. Sì, beh, certo. Via Merulana. Io ce n'avevo uno vicino casa che non esiste più, che era la nostra discoteca di Viale Libia, che veramente, anzi Viale Eritrea per essere più esatti, dove ho fatto piangere il borsellino di nonno, poverino. A proposito di grande passione per la musica, per esempio, mi interesserebbe parlare nello specifico di quel concerto che hai organizzato, diciamo un one shot che per un attimo ti ha visto
1: e Fabrizio,
0: con appunto i tuoi colleghi Paolo Zaccagnini e Fabrizio Zampa, che avete organizzato al Teatro Olimpico con le chiappe strette per paura di andare sotto, no?
1: Ma sai, noi ovviamente era fatto non per guadagnare ma per divertimento, per fare una cosa che ci divertiva fare, con un musicista formidabile come Ciccorea, che era a Roma con la moglie, che quindi praticamente era a spasso e che poteva fare il concerto in condizioni economiche favorevoli, però non avevamo idea di quello che significa fare un concerto, i costi che ci sono,
0: la promozione,
1: l'invitazione,
0: certo.
1: La promozione. Io mi ricordo che Fabrizio andò la mattina al comune, non mi ricordo che ufficio era, per poter mettere almeno dei manifesti per annunciare il concerto, e era di una complicazione mortale. Siamo riusciti, attraverso un miracolo che non so quale santo ci abbia protetto, a non andare in perdita, ma solo per miracolo, insomma.
0: Tra l'altro credo con l'escamotage del doppio spettacolo, ricordo bene.
1: Sì, perché poi Cic fu d'accordo a suonare due set,
0: quindi con doppio incasso, che insomma non fu una cattiva idea,
1: permetteva di recuperare le spese ingenti che c'erano state, che andavano ben oltre il suo cachet, ma tutte le spese di teatro, affitto dei muri,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Poi c'è il pianoforte,
0: il service, certo.
1: tutto quanto.
0: Senti, a proposito di musica dal vivo, tu parli appunto del periodo delle contestazioni, infatti arriveremo a breve a parlare anche di, anzi ad ascoltare qualcosa che già scorre sotto la mia voce, ma ci torneremo. Le contestazioni, appunto i concerti che venivano annullati, io ricordo Lou Reed, ricordo altre storie, ricordo anche la contestazione a Milano per De Gregori. Una piccola considerazione da reduce, parlare appunto dei live dell'epoca per arrivare ai 250.000 spettatori di Ultimo o addirittura alle prevendite con un anno di anticipo per le 10 date di Vasco Rossi, insomma c'è da rimanere storditi con questi
1: diciamo una cosa, allora si facevano questi concerti, erano organizzati ed erano anche non è tutto rose, perché per esempio al Palaeur, come si chiamava allora, c'era un'acustica terrificante, pessima. Si ascoltavano dei frastuoni, al di là delle contestazioni, delle grida, delle cariche della polizia, delle sassaiole, eccetera, eccetera, dei lacrimogeni, all'interno del Palaeur io ho sentito decine e decine di concerti massacrati dall'acustica, e questo non c'è dubbio. Però l'industria musicale allora era molto artigianale, c'erano gli impresari come Mamone, come Stanavio, come David Zard, eccetera, che portavano questi artisti, ovviamente lo facevano per guadagnare e venivano contestati perché guadagnavano sugli artisti, ma quello era il loro mestiere, perché non avrebbero dovuto guadagnare. Però questa era la tendenza politica di allora, delle frange estremiste. Oggi la cosa è un pochino più complicata, nel senso che si fanno questi concerti che ormai, se non canti in uno stadio, non sei nessuno, quindi
0: no, non solo, e poi obbligato, non essendoci più l'introito della vendita dei dischi, ovviamente
1: tutto buttato là. Però quello che voglio dire è che è un sistema estremamente drogato, in cui il pubblico viene invitato e viene ogni volta sollecitato dal fatto che ogni concerto viene presentato come un evento irrinunciabile, per cui il pubblico a bocca va lì. Io mi immagino, con tutto, che Clemente Zarda, che ha organizzato il concerto di Ultimo, è uno che ha imparato il mestiere dal padre e tutto quanto, però mi immagino che quando tu fai un concerto e dici dici facciamo un concerto a Tor Vergata per 250.000 persone, già in partenza dichiari che sarà un concerto di 250.000 persone, il che mi lascia perplesso per come sistema, perché io mi ricordo i patemi che avevano tanti impresari quando organizzavano un concerto e non sapevano quanti biglietti avrebbero venduto, invece si sa già in partenza, capito?
0: Sì, beh, insomma, poi non sapremo mai quanto ci sia di marketing, ovviamente di
1: ma tutto quanto, certo, però è il meccanismo che è artificioso.
0: In conclusione, per lasciarti libero, insomma, racconta brevemente, per esempio, della figura, se ti va, tu hai avuto a che fare anche con San Ra, perché parlavi appunto del Saint Louis,
1: sì,
0: di un musicista o di un personaggio che comunque tu dici, caspita, vedi, faccio sto mestiere, magari lavoro di notte oppure insomma mi strapazzo, però viva la faccia, guarda che bella, che soddisfazione.
1: Ma sai, quello era un personaggio mitologico, perché al di là che poi era un gran musicista, San Ra, al di là di tutto, e questa armata che aveva messo insieme, che era la sua orchestra, che lui chiamava orchestra, era una macchina di musica formidabile, con il gusto del divertimento e della provocazione. Poi si vestivano come degli alieni, perché San Ra sappiamo che si considerava aveva raccontato di sé questa biografia di uomo venuto dallo spazio, da un altro mondo, che era un modo anche per mettere un po' in risalto il suo essere alieno dalla società americana, in cui come nero era un po' messo ai margini, c'era una contestazione, un sottofondo politico nel discorso, ma soprattutto era la bizzarria, capito, il fatto che venisse con questi occhiali locali, lo racconto, che sembravano da stagnaro, il copricapo dorato, la mantella.
0: Ma, ovviamente qualcosa che aveva a che fare anche con l'Egitto, i faraoni, giusto? Essendo Ra, il re.
1: Certo.
0: E poi c'era il discorso anche del movimento dell'afrofuturismo, che comunque è molto più allargato, molto più complesso. Quindi lui entrava in questo brodo di cultura, ci sguazzava tantissimo.
1: Beh, ma è diventato un riferimento anche di quello, perché è stato quello ha cominciato a fare questo discorso quando non se ne parlava neanche di ciò, era una cosa assolutamente fuori da ogni possibilità di ragionamento.
0: Senti, so che dopo Umbria Jazz magari è il momento di rilassarsi e di, come dire, un pochettino staccare la spina, ma puoi anticiparci se c'è qualche nuovo libro all'orizzonte, se c'hai qualche...
1: Guarda, no, non te lo posso anticipare, perché funziona così, bisogna mettere insieme tutto, riordinare le idee e poi costruire qualcosa che funzioni. Se non ho scadenze, non ho obblighi di farlo, capito? Quindi lo faccio con tutta calma
0: e con tutto il piacere di scegliere, certo. Allora, ricordiamo che abbiamo...
1: Mi piace, però ti dico una cosa solo, che mi piace raccontare quegli anni, non me la sentirei di raccontare storie di oggi. Preferisco lavorare sulla memoria.
0: Sì, anche perché poi, insomma, c'hai anche una, come dire, una confidenza con l'argomento che non hai del tutto, secondo me, espletato, nel senso che c'è ancora, ci sono margini di manovra, secondo me.
1: Adesso sto facendo una cosa, perché a settembre facciamo uno spettacolo con, sai che Roberto Gatto, il batterista?
0: Sì, certo.
1: Alla Casa del Jazz, è una cosa su Miles Davis e John Coltrane, con i testi che faccio io e Roberto con un trio che suona. Quindi quello, adesso sto scrivendo quella roba lì.
0: Eh sì, perché c'è il centenario di entrambi, no? Ma
1: sì,
0: Miles Davis è stato a maggio, di John Coltrane sarà a settembre. Benissimo,
1: a settembre,
0: un'ulteriore occasione per romperti le scatole e parlare di musica. Allora,
1: va,
0: ringraziamo
1: bene.
0: Marco Molendini, autore di questo
1: Grazie
0: bel libro Sotto il Sole di Roma, e visto che parlavamo di concerti interrotti e parlavamo dell'epoca d'oro del Palasport dove non si sentiva niente, mi sembra il caso di ascoltare un secondo brano dalla playlist di questo libro Sotto il Sole di Roma, che sono i Genesis di I Know What I Like. Grazie ancora Marco e complimenti.
1: Grazie, ciao. Grazie.

0: non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

I riflettori si accendono, gli animatori prendono posto, tutto è pronto, l'azione sta per cominciare. Uno spettacolo senza precedenti, un lavoro colossale, una rappresentazione drammatica e sconvolgente. Gente silenziosa si prepara per un rito senza precedenti nella storia. Non si sa nemmeno se abbia un nome il condannato, un'immolazione senza gloria. Non è una finzione scenica, lo bruciano davvero. Iperrealismo, nemmeno Jacopetti. Alto come il cielo un grande fuoco sta

pianissimo, atmosfera, ecco così. Via le masse adesso, adesso via le masse. Ma non via le masse, piano. Via le masse, ho detto! Vogliono fare tutti i protagonisti, via, via, via! Vecchio pronto? Ecco, avanti il vecchio, fatemelo vedere, bello, così, figura intera, di più, ecco, perfetto. Vaga tra la polvere del rogo un vecchio saggio, vive del ricordo di quei gesti. Vuole ricomporre il vecchio uomo e con coraggio cerca tra la cenere i suoi resti, raccogliendo i pezzi in mezzo al fumo, ha rimesso insieme quasi un uomo. Che fa? Cerca i pezzi, li mette insieme, li incolla. È pazzo, eh? Un restauratore. Ma dove siamo? Ehi! Ehi, ma che ci fai con quei pezzi lì? L'uomo? No, basta con i rimpianti. Chi l'ha detto che la morte non è allegra? Chi l'ha detto che bisogna ricostruirlo? E poi con quei pezzi lì viene come prima, no? Chi lo rivuole? Il pubblico. Siete matti. Se avete una strana idea della gente. Certo, quando si parla a tutti si hanno delle responsabilità umane e sociali, bello. Allora si fanno le indagini di mercato, si trovano gli ingredienti, un po' di ottimismo e dai con i contenuti umani. E l'uomo, l'uomo, l'uomo, ma quale uomo? Non raccontiamoci palle, contenuti umani, non ci crede più neanche il Papa. Certo, quando si parla alle masse bisogna usare un linguaggio scadente, adatto a tutti. Ci avete una strana idea delle masse. Non piace più a nessuno il vostro uomo. È a voi che vi fa comodo, siete voi che lo rivolete. Credete alla ricomposizione? Bella roba. Che vorrebbe dire riprendere tutti i pezzettini di prima, rimetterli insieme e alla fine viene fuori mio zio. Ecco chi assomigliate. Assomigliate allo zio, vi ho visto in televisione. No, lui è più simpatico, ma anche lui parla sempre di contenuti umani, contenuti umani. Non ci crede più nessuno, non ci crede più nessuno. O ci crediamo tutti, paurosi, resistenti, attaccati ai nostri pezzetti bruciati, vecchi, ammuffiti, putrefatti. Chi ha detto che la morte non è allegra?

0: piano così, ecco, dissolvenza, fondue, fondue, fine del primo tempo.
1: Sono passati 50 anni, ma alcune frasi, soprattutto di questo testo, L'uomo muore, Giorgio Gaber, vorrei leggervele, ma forse ne basta una. Certo, quando si parla alle masse bisogna avere un linguaggio scadente adatto a tutti. E io credo che, insomma, già solo questa frase così lungimirante descrive meglio di qualsiasi racconto che potrei fare io quello che a cui assistiamo ai giorni d'oggi. Va bene, comunque sono le 14:43 per chi ascolta la diretta di martedì 21 luglio 2026, la bottega del forno, Fabrizio Forno al microfono. Abbiamo trascorso la prima mezz'oretta chiacchierando amichevolmente con Marco Molendini, autore di questo libro, dopo tanti anni trascorsi al Messaggero. Il libro si chiama Sotto il sole di Roma, uscito per Minimum Fax. Siccome abbraccia per buona parte il decennio che principalmente viene, come dire, anzi esclusivamente viene trattato in questa trasmissione, mi sembrava adatto da presentare, soprattutto da fargli fare una testimonianza diretta di quello che in questa trasmissione raccontiamo. E da lì siamo passati a un album del 76 che in realtà usciva dopo l'estate. Il disco si intitola Libertà obbligatoria ed è quello che crea praticamente un ponte tra il racconto e, diciamo, il dialogo che aveva Giorgio Gaber sul palco dei teatri, dove ormai era veramente un personaggio seguitissimo con il suo teatro canzone, un passaggio appunto tra la generazione del 68, alla quale in maniera anche, diciamo, riflessa partecipò anche lui, se non altro anagraficamente, a quello che poi sarebbe successo nel 78 con Polli di allevamento, in cui appunto lui si confronterà invece con la generazione del 77, e lì le cose andranno in maniera molto differente. L'uomo muore, come chi ha ascoltato con attenzione il testo avrà capito, era il brano che chiudeva il primo tempo dello spettacolo e anche il disco 1, cioè era l'ultimo brano del lato B del doppio LP, perché questi spettacoli tradotti su disco di Giorgio Gaber alla fine davano come risultato un album doppio, molto, sempre molto molto interessante. E altrettanto interessante è il brano che ho scelto a rappresentanza della seconda metà dell'opera, un brano che si chiama L'America e che ci dice molto anch'esso della nazione che per decenni abbiamo considerato il faro della libertà e della civiltà. Giorgio Gaber, il brano, come dicevamo, è L'America, l'album Libertà obbligatoria.

a noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo che sia più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra, per cause di forza maggiore, si intende, non la fanno mica perché conviene a loro. No! È perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro, eccolo lì, pum, te la porta. Sono portatori gli americani. Sono portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro non fa male, però te l'attaccano. L'America. L'America è un arsenale di democrazia. E quello che mi ha sempre colpito degli americani è questo gran desiderio, questo gran bisogno di divulgare, di esportare il loro modo di vivere, la loro cultura. No, non la cultura, le innovazioni, i fatti di costume. Ecco, sono portatori sani di cose nuove gli americani. Sempre nel senso che loro non fanno male, però te le attaccano. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono arrivati qui e hanno portato jeep, scatolette, jeans, cultura, no, non la cultura, movimenti di inoculati, allegria, progresso, cultura, non la cultura, la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa, la vecchia, cara Europa, coi suoi lampioncini fiochi, le sue tradizioni, fiumi, i violini.

ponti, autostrade, televisioni, grattacieli, aerei. Ciunga. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia e elaborata. Leonardo, Shakespeare, Voltaire, Hegel, Schopenhauer, ma certo, più semplicità, più immediatezza, loro hanno sempre creato così, come andare al cesso. L'America è un paese di giovanotti. Gli americani sono gli unici al mondo che a Disneyland non si sentono idioti neanche per un attimo. No, io non ce l'ho mica con l'America, no, anzi, mi piace, ce l'ho con gli americanisti di tutto il mondo, L'America, si sa, è stato un errore di navigazione, mica ci volevamo andare, ci siamo cascati. Ecco cos'è l'America, è uno scivolo, una buca, un'enorme buca con risucchio, svrum. No, un momento, mica ci sono cascati tutti subito, No. All'inizio c'era anche il vento dell'est che tirava, come dice la parola, un po' più in là. Ma sì, l'Unione Sovietica, con le sue promesse, il suo senso di uguaglianza, di giustizia, l'internazionale socialista, la sua cultura. No, la cultura anche lì. E l'Italia, le sue macerie, ma già con le sue prime luci al neon, oscillava, meglio di qua, no, meglio di là, chi faceva il tifo per l'uno, chi faceva il tifo per l'altro, insomma,

smette. E da quel momento, svrum, tutti in buca. Ma com'è? Non eravamo diversi. Non si oscillava, non ci si dibatteva. Ma che? Più niente. Tra un imbucato e l'altro non si riconosce più nessuno. Quelli di destra, maledizione, mi diventano sempre più democratici. Quelli di sinistra, sempre più liberali. Shfrum. Quelli di centro, no, quelli di centro niente da dire. Sono sempre stati bucaioli, no? Ma dagli altri non me l'aspettavo. E ora tutti a dire: che bella la buca, ma che bella la buca, non c'è niente di più democratico della buca. A me piace la buca di Reagan, no, io sono per quella di Clinton, kennediano. E già, perché c'è buca e buca, eh. Viva la buca! La buca è l'ineluttabile destino dell'umanità. È lo sviluppo incontrollato e selvaggio, è la spietata legge del più forte intesa come selezione naturale della specie, è l'eroico sacrificio di qualsiasi giustizia sociale, è la vittoria totale del mercato, è il trionfo dell'unica visione del mondo. La buca è la vera. Ed eccoci qui, anche noi, liberi, liberali, liberisti. Siamo per la rivoluzione liberale, ma con la solidarietà. Siamo liberistici e per il liberalesimo. Siamo liberaloidi, libertari, libertini, libertinotti. Liberi tutti. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.

0: Ovviamente una precisazione d'obbligo: questa versione del brano L'America non è quella esattamente uscita all'epoca di Polli di allevamento. Ovviamente qualcuno già mi ha fatto notare che c'erano delle discrepanze. Si parla di Bertinotti, si parla di Ronald Reagan, che sicuramente all'epoca della pubblicazione originaria non erano assolutamente diciamo contemporanei, perlomeno come personaggi di rilievo. Quello che invece volevo sottolineare, ovviamente facendo presente che si tratta di una registrazione successiva, è che questo brano Giorgio Gaber se l'è portato dietro anche al di fuori di quello che è stato poi la vita di questo spettacolo Libertà Obbligatoria, perché in realtà appunto per i temi trattati poteva essere comunque sempre valido. E penso che se adesso qualcuno ritirasse fuori questo spettacolo potrebbe benissimo riprendere l'America, magari con piccole correzioni, piccoli adattamenti, riuscirebbe comunque a descrivere esattamente la situazione del presente. Tutto questo per appunto l'esattezza, perché al 340-197-4468 mi erano giunti appunto dei messaggi che mi facevano notare, come dire, la atemporalità di quanto pubblicato rispetto al 76. Ringrazio anche chi ha scritto, perché ovviamente dimostra una particolare attenzione a quello che trasmettiamo. A questo punto, che sono già le 14.56 per chi ascolta la diretta, ma l'orario più o meno dovrebbe coincidere anche per chi ascolterà la replica che andrà in onda venerdì 24, a questo punto andiamo direttamente con gli spot di metà trasmissione per poi ricominciare a parlare di produzioni artistiche di 50 anni fa nella seconda metà della Bottega del Forno.
1: Mai.

0: Aia!
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it.

0: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15:03 per chi ascolta la diretta di martedì 21 luglio 2026. La bottega del forno ha riaperto i battenti dopo la breve pausa degli spot di metà trasmissione. Siamo tornati con Freddie Hubbard e la sua tromba, con un brano che apriva un album che usciva, per l'appunto, ma che ve lo dico a fare, nel 1976. Il brano si intitola Dreamweaver, e tra i tanti musicisti presenti, come è facile immaginare, di grande rilievo in questo lavoro, vi cito a caso Michael Breaker al sax tenore, Steve Gadd alla batteria, Steve Kahn alla chitarra. Vorrei invece porre un particolare accento, visto che in questo brano brillano alcune voci femminili, farvi presente che una delle voci è quella di Gwendolyn, ma la chiamavano Gwen, Guthrie. Non è una parente di Arlo Guthrie, né tantomeno del padre Woody, ma è una cantante e anche autrice, pianista, che intanto è stata la backing vocal di gente del calibro di Aretha Franklin, Billy Joel, Stevie Wonder, anche della rediviva Madonna, che l'altro giorno ho fatto un po' fatica, diciamo, a non cambiare canale nella halftime show della finale dei mondiali di calcio. Ma è stata anche autrice di alcuni brani importanti per artisti come Ben E. King e Roberta Flack. Quindi ricordatevi anche questa Gwen Guthrie, che viene affiancata anche da un'altra grande cantante di nome Patty Austin, che quindi rende tutto, come dire, ancora più prestigioso. L'album non è di quelli memorabili, anche se, diciamo, la confezione è molto, molto lussuosa, ma noi, per non chiacchierare troppo, vi facciamo sentire la title track di questo lavoro. Quindi, secondo estratto per Freddie Hubbard è Windjammer.

Vabbè, insomma, il concetto l'avete capito, l'ho voluto reiterare evitando comunque di arrivare in fondo al brano che dura più di 7 minuti e mezzo, però necessitavo di questa ripetizione perché I've Got You è anche il titolo dell'LP da cui è stato estratto questo brano, la celebre I Got You Under My Skin, scritta dal grandissimo Cole Porter, eseguita da grandissimi, da Frank Sinatra a Nene Cerri, tanto per parlare proprio di due versioni totalmente opposte. Il 20 luglio del 1976 usciva questo I've Got You, terzo album di Gloria Gaynor, che ovviamente si imponeva come regina della disco music. In questo caso, appunto, affrontando I've Got You Under My Skin di Cole Porter, sia nella versione singola che invece in questa estesa che ho voluto propinarvi, proprio perché insomma l'estate portatrice di serate, danzerecce, vabbè, insomma, anche se con questo caldo è meglio starsene fermi il più possibile. Allora, è inevitabile dare molto spazio alla, come dire, prorompente discesa in campo della disco music che nel 76, appunto, ormai imperversa per tutto il globo terracqueo, insomma, avremo occasione di ribadirlo più e più volte. Gloria Gaynor arriva alla Polydor perché praticamente l'etichetta era per la quale aveva lavorato fino a quel momento, che era la MGM, viene assorbita per questi strani giochi di catalogo acquistati, eccetera, eccetera. Lei diventa sicuramente una delle artiste di punta, soprattutto in ambito disco music, dell'etichetta. E insomma, da quel momento in poi il sostegno dell'etichetta farà tutta la differenza del mondo. Oltre a questo, come dire, singolo che fece parecchio successo, anche perché era molto famoso l'originale, un altro 45 giri, un altro 7 pollici, chiamiamolo come volete voi, che venne pubblicato tratto da questo lavoro, è il nostro secondo estratto da I've Got You. Il brano si intitola Let's Make a Deal. Questa è sempre Gloria Gaynor.

Insomma, è sempre piacevole, anche se appunto forse una botta di, diciamo, 12 minuti abbondanti di disco music a quest'ora può rendere veramente difficile la respirazione. E comunque continuiamo con la musica nera, perché stavo facendo caso appunto che la seconda metà di questo programma è partita con Freddie Hubbard, è proseguita con Gloria Gaynor e adesso approda, ma per semplici ragioni di calendario, in ambito di Parliament, perché proprio domani compie 85 anni George Clinton, il fondatore, il cantante, il frontman, il genio dei Parliament Funkadelic, con tutte le sue, diciamo, conseguenze. E parliamo appunto anche dell'afrofuturismo citato con San Ra nel corso della nostra intervista della prima parte di trasmissione con Marco Molendini. Insomma, è un personaggio molto interessante, che chi segue la mia altra trasmissione Forno One conosce sicuramente in maniera più corposa di quanto trattato in questa Bottega del Forno. Sta di fatto che esattamente il 20 luglio del 76 usciva The Clones of Dr. Funkenstein, album intitolato I Parliament, Parliament, ai quali approdava nella qualifica di produttore e di arrangiatore dei fiati, quindi insomma anche un incarico abbastanza prestigioso, il grande trombonista Fred Wesley, che veniva dalla band di James Brown, e quindi insomma una denominazione di origine controllata. Ricordo un bellissimo concerto di qualche anno fa a Tolfa Jazz, in cui mi immaginavo di vedere una cariatide trasportata sul palco che avrebbe suonato una mezz'oretta scarsa, tanto per raschiare il fondo del barile. Abbiamo assistito ad un concerto torrido con una band vitalissima, un Fred Wesley in grande spolvero. Comunque noi dobbiamo celebrare invece l'uscita del 20 luglio del 76 di The Clones of Dr. Funkenstein e fare gli auguri in anticipo a George Clinton, ma cose un po' più corpose le troverete dopo domani nella mia diretta di Forno One di giovedì 23. Insomma, ascoltiamo da questo album di Parliament con Do That Stuff.

Come sapete, ho un particolare gusto, come per dire, una fissazione per andare a scovare le notizie, quelle più banali e più, come dire, nozionistiche, tra le pieghe degli album che vengono trattati nelle mie trasmissioni. In questo caso non bastassero i grandi nomi, perché ricordiamoci che lo zoccolo duro dei Parliament è costituito da George Clinton, ma anche da Bernie Worrell, ovviamente da Bootsy Collins al basso, ma non solo. In questo caso i fiati, che vi dicevo sono arrangiati dal grande Fred Wesley e che vedono la presenza di Maceo Parker, che è un altro grandissimo personaggio della musica black. Qui ci sono anche i fratelli Michael e Randy Breaker, e per l'appunto una notiziola che sembra così marginale, ma a me fa piacere tirarla fuori, è che tra le backing vocals e tra coloro che appunto usano le mani per accompagnare ritmicamente i ritmi funky del disco, c'è anche Taka Boom, che però in realtà si chiama Taka Khan, perché è la sorella più piccola di Chaka Khan. Questo, insomma, per la cronaca e per il nozionismo più banale e più inutile della terra. Ascoltiamoci adesso quella che è quasi la title track dell'album, perché appunto l'album si intitola The Clones of Dr. Funkenstein, e Dr. Funkenstein non è altro che uno dei personaggi nei quali si cala quasi come un alter ego, spesso e volentieri, quel geniaccio matto come un cavallo di George Clinton. Quindi ascoltiamoci quello che fu un altro singolo, oltre a Do That Stuff, che è quella che ancora scorre sotto la mia voce. Il singolo di cui parliamo per l'appunto è Dr. Funkenstein, Parliament.

0: non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Bisognava trovare un modo per uscire dal loop della musica black con il quale eravamo partito a inizio seconda metà di trasmissione, e ci arriviamo per gradi, diciamo, andando a scalare come si fa appunto con i tossicodipendenti. Siamo passati ai Blood, Sweat and Tears, che intanto sono bianchi, tanto per cominciare, però ci siamo arrivati per gradi, dicevo, perché questa Sweet Steady the Savior, che fa parte dell'album del 76, dell'estate del 76, More Than Ever, in realtà è stata scritta da Patty Austin, che appunto avevamo citato anche in precedenza come una delle coriste presenti sul disco di Freddie Hubbard. Il disco appunto ha questa peculiarità, ossia che la copertina, con una fantasia veramente geniale, riproduce l'etichetta dell'LP, quindi praticamente non hanno fatto altro che riempire il quadrato dell'LP con il tondo del rosso dell'etichetta Columbia CBS, che appunto poi andrete a trovare, sareste andati a trovare all'epoca tirando fuori il disco dalla busta interna. Vabbè, insomma, piccoli, come dire, stratagemmi per farsi notare. Non sono più ovviamente i Blood, Sweat and Tears degli inizi, perché ovviamente parliamo di una band che con questo arriva al nono album. I tempi gloriosi di Al Kooper sono passati, però sono ancora quelli del cantante David Clayton Thomas, che appunto venne, lui canadese, venne contattato dopo che avevano addirittura pensato a Stephen Stills per la voce principale dei Blood, Sweat and Tears. Sweet Sadie The Savior, vediamo un po', è un po' tardino, sì, 15:45. Senza ulteriori chiacchiere, passiamo ad un secondo estratto da questo lavoro, More Than Ever, luglio 76. Il pezzo dei Blood, Sweat and Tears si intitola You're the One.

0: non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Che finalone! Siamo passati in chiusura di trasmissione all'album di debutto della band di Alan Parsons Project, che usciva proprio nell'estate del 1976. Va detto che Alan Parsons, che tutto sommato insomma aveva fatto gran parte del lavoro di banco di regia dell'album The Dark Side of the Moon, si trovò a rifiutare la proposta di Pink Floyd a fare altrettanto con The Dark Side con Wish You Were Here, perché nel frattempo c'era questo progetto in mente che stava per andare in porto. Andiamo un po' veloci perché sono già le 15:56. Abbiamo ascoltato The Telltale Heart, il cuore rivelatore, con la voce che era quella di Arthur Brown. Qui si alternano vari alla voce. Prima di introdurre il brano con il quale congedarci, vi faccio presente appunto che subito dopo di me, per chi ascolta la diretta, andrà in onda la replica di Driving Saturday con Alessandro Scritta ed Eugenio Stefanizzi, e subito dopo Angelo Pianizzola con il suo Panopticon. Per chi ascoltasse la replica di venerdì, sempre a partire dalle 14, dopo di me troverà Luca Polverari, buonasera Gianluca Polverari, con Alterna Italia. Fabrizio Forno vi saluta, vi dà appuntamento a giovedì per Forno One e la prossima settimana

per una nuova apertura di bottega. Come dicevo, album di debutto di Alan Parsons, il disco si intitola, non l'avevo detto quindi è il caso di dirlo, Tales of Mystery and Imagination. Andiamoci ad ascoltare To One in Paradise di Alan Parsons Project. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

e cerca dove tuffarsi, ardere, giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra, giù profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

mondo rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Ciao, bentrovati, buon pomeriggio, eccoci qui con Radio Città Aperta, ogni venerdì dalle 16, Alternitalia, solo musica underground italiana. Oh, allora, oggi parleremo di alcuni appuntamenti che ruotano intorno all'etichetta discografica Toulouse-Lautrec. Sì, perché avremo alle 16.30 in collegamento il boss della label Umbra, ossia Luca Benni, che ci racconterà dell'Italian Party che andrà in scena da oggi fino a domenica a Umberti de Perugia con tante realtà della sua etichetta, ma non solo, ci parlerà anche del tour dei milanesi Fine Before You Came insieme agli inglesi e britannici Crash of Rhinos. Quindi tra un po' parleremo di tutto questo con Luca Benni, ma non solo, poi parleremo di qualche novità discografica, ripescheremo qualche lavoro dal passato, varie ed eventuali, e ovviamente anche vostre richieste. Mi raccomando, solo musica italiana, non cose straniere. Poi correggiamo il tiro, perché ormai ci sono tanti musicisti che vanno all'estero, e allora va benissimo anche richiedere una band straniera, purché insomma abbia al suo interno musicisti italiani. Allora, come interagire con me? SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Vi ricordo che c'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, si chiama Alternitalia. Ovviamente saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta 20 minuti dopo il termine della trasmissione, e anche poi su alternitalia.podomatic.com. E quindi fatemi sapere che ci siete. Beh, siamo a fine luglio, tanti sono in partenza, tanti sono partiti, tanti stanno progettando, però magari avete un orecchio teso pure verso la trasmissione. E allora vi attendo. Oh, a questo punto vi chiedo un gelato virtuale. Quando il mercoledì mattina trasmetto, vi chiedo caffè cornetto virtuale per iniziare al meglio la giornata, visto che è caldo. Un bel gelato virtuale me lo prendo volentieri, sempre inviandomelo via SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, oppure attraverso Messenger. Iniziamo con la trasmissione.

Oh, questo è un disco uscito nel 2024 ad opera di un artista che viene dalla Spezia e che opera però a Bologna. Si fa chiamare Shiva Bhakta. Qualche tempo fa avevo suonato un suo precedente disco. Poi mi ha contattato l'artista dicendo: guarda, io poi ne ho fatto un altro dopo, seppur poi questo disco non è che ha ricevuto grandi attenzione. E devo dire, veramente un peccato, perché invece è un pop delicato, psichedelico, veramente ben arrangiato e di livello. Veramente gemme nascoste dall'underground italiano, come questo dei Shiva Bhakta, Ghost, è proprio un disco fantasma per certi versi. Sentite che carino, può ricordare anche qualcosa in questo caso dei Tame Impala in certi passaggi. E invece è Shiva Bhakta dalla Spezia, passando per Bologna. E da Bologna ce ne andiamo ad Ancona, perché è uscito il disco di Paolo Fioretti. Paolo Fioretti è già cantante, frontman dei Gentlemen's, formazione diciamo di rock and roll, e si mantiene su queste dinamiche anche con il suo disco solista. Paolo Fioretti si chiama Blossoms. Ecco, se Shiva Bhakta era un disco del 2024, questo è un disco proprio nuovo nuovo del 2026, e ci ascoltiamo Every Time You Leave Me per Paolo Fioretti da Ancona.

Veramente anche in questo caso nulla di innovativo, un suono che si rifà una certa tradizione, ma fatto alla grande, un rock and roll blues di livello per Paolo Fioretti, proveniente dalle Marche, da Ancona. E da Ancona ci spostiamo a Recanati, cambiando anche un po' suoni, perché da quelle parti operano i Cowards, tornati con il loro secondo disco, un lavoro che abbiamo anche approfondito proprio con la band, con un'intervista. L'album si intitola Can You Hear Me? Mi puoi sentire? Assolutamente sì, qui da Altern Italia.

E questo è il brano che conclude Can You Hear Me, l'ultimo lavoro dei Ricanatesi, insomma, da Ricanati i signori Coars, e quindi un po' di suono che viene dalle Marche. E invece adesso dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo a Livorno, anche se il nome della band va a richiamare Parigi, perché si chiamano Per l'Ascese, proprio come il famoso cimitero dove c'è sepolto Oscar Wilde, dove c'è Jim Morrison. E loro propongono in questo album Vite di quieta disperazione un brano dal titolo Gigi balla. Allora vediamo come balla Gigi. Non vi ricordate chi era Mammucca? Che mi ammazza come balla Nando, terribile, uno degli attori comici che detesto di più in assoluto. Gigi balla invece sono i Per l'Ascese, ce li ascoltiamo.

E questa è la musica dei Père Lachaise da Livorno e la loro Gigi Balla, e quindi così, Vite di quieta disperazione l'album. Io ancora devo fare i saluti, preso da tante cose. Allora saluto Vincenzo, Roberta, Beatrice, Rosario, Filippo, Paola, e poi saluto, ma si è bloccato qua, si è bloccato il nostro sistema di WhatsApp, non mi apre, forse è intasato, vabbè, proverò a riattivarlo in qualche modo, vediamo un po', sembra come impallato, vabbè, proverò a rivedere tra un pochino. Nel compromesso poi ti compromette. Allora, mi è raggiunta una richiesta da parte di Cacharus per un cantautore siciliano, pianista e cantautore, che viene da Palermo più precisamente. Lui si chiama Pietro Spanò e questa è All'ombra di una bomba atomica, richiesto da Cacharus. Eccolo qui, Pietro Spanò da Palermo, All'ombra di una bomba atomica, e vediamo se questa bomba atomica esplode o no, perché non parte il brano. Eccola,

Un buon cantautorato, questo di un artista suggerito da Cacciarus, e ripeto il nome del musicista palermitano Pietro Spanò. Dall'album Uomini del 2026 abbiamo ascoltato All'ombra di una bomba atomica. In qualche passaggio mi ha ricordato un po' un bel disco che abbiamo ascoltato spesso dalle mie parti. Lui è Mario Pigozzo Favero, artista che viene dal Veneto, da Treviso, già cantante di Valentina Dorme, e poi ormai nel 2022 fece questo bellissimo lavoro che si intitola Mi commuovo se vuoi, e oggi ci andiamo a ripescare L'inferno siamo noi.

0: Bellissimo brano, una ballata all'interno poi di altre canzoni dal cantautorato anche più dinamico, e lui è Mario Pigozzo Favero, già cantante di Valentina Dorme.
1: La Santa Noia.
0: Mi commuovo, se vuoi, l'album che uscì per Dischi Soviet nel 2022, che vi consiglio assolutamente di recuperare. Suonato egregiamente e anche eseguito egregiamente. Mi ricorda un po' certe cose delle Mask, così per trovare un paragone, non del primo periodo di Colloquio, magari quelli successivi. Oddio, mi verrebbe di voglia di far ascoltare anche questo, ma incombe l'intervista. Eh sì, siamo pronti per la chiacchierata con Luca Benni. Lui è il boss dell'etichetta Toulouse La Track, etichetta attiva da 20 anni. E beh, allora, oggi fino a domenica sarà di scena l'Italian Party ad Umbertide in provincia di Perugia, dove ci saranno vari esponenti della sua label a suonare dal vivo, una festa che si ripete ogni anno in questo periodo. E in più poi ci parlerà anche della tournée che vede insieme i milanesi Fine Before You Came insieme agli inglesi Crash of Rhinos. Allora, intanto ci ascoltiamo i Fine Before You Came, Calici, poi tra l'altro i Fine Before You Came stasera sono dal vivo proprio al Monk di Roma. Ecco qui, Fine Before You Came.

0: Calici per Fine Before You Came da Milano, formazione che sarà di scena questa sera al Monk, poi domani ad Umbertide per l'Italian Party organizzato dall'etichetta Toulouse-Lautrec, gestita da Luca Benni, e con molto piacere ospitiamo nuovamente Luca qui ai microfoni di Radio Città Aperta. Ciao Luca, come stai?
1: Ciao Gianluca, grazie per questa chiamata, tutto bene, tutto ok.
0: Anche perché ecco, ti chiedevo in privato un po' che clima c'è a Umbertide, non clima di atmosfera, ma proprio che fa caldo, freddo, e mi dicevi insomma che si sta respirando un po' di più, quindi ancora meglio per l'Italian Party.
1: Ok, diciamo per modo di dire, però sì, ha fatto un po' di temporali questa settimana, quindi 2-3 gradi, la temperatura è scesa, però comunque... si sta abbastanza bene, ecco, speriamo che non succeda quello che è successo l'anno scorso, che ci ha beccato nel secondo giorno un temporale, abbiamo dovuto spostare baracche e burattini al coperto, però ecco, per ora incrociamo le dita, diciamo, okay. Via.
0: Però ecco, non è andata perduta la serata, l'avete spostata.
1: No, siamo riusciti a recuperare. Via.
0: Ok, allora, l'etichetta l'abbiamo già presentata più volte, ha celebrato anche i suoi 20 anni, no, d'attività più o meno.
1: Sì, siamo al 21esimo anno di età quest'anno e per quanto riguarda invece il festival che parte oggi, siamo alla 24esima edizione, perché era nato prima il festival e poi l'etichetta, però alla fine è diventato un appuntamento annuale con tutti i gruppi dell'etichetta, ci ritroviamo una volta all'anno a fine luglio a Umbertide ed eccoci qua insomma anche quest'anno. C'è un po' di ansietta, quella buona, quindi speriamo vada tutto per il verso giusto.
0: Ma sì, assolutamente, anche perché ecco il calendario, i nomi presenti nel cartellone sono tutti molto interessanti, collegati ovviamente alla Toulouse-Lautrec. Allora parchiamo un po', oggi ci saranno Valerian Swing, i Mood, gli Anna Ox, gli Addio Addio e BBF, va detto così?
1: Sì, esatto, una band locale che apre un po' le danze, alle 19:30 iniziamo, sono già partiti invece i laboratori per i bambini, sempre qui alla piattaforma di Umbertide, quindi insomma stiamo partendo, via.
0: Oh, a Umbertide più precisamente dove?
1: Questo locale all'aperto che si chiama Piattaforma, un locale storico fondato alla fine della Seconda Guerra Mondiale dai partigiani che... chiesero al comune uno spazio dove poter ballare, dove poter ritrovarsi, noi continuiamo un po' questa tradizione anche oggi. Addirittura la prima edizione di Italian Party si tenne proprio qui nel 2003 e quindi eccoci qua anche noi a continuare questa tradizione, diciamo.
0: Umbertide in provincia di Perugia, in questa piazza per 3 date dal vivo, intanto sottolineiamolo, ingresso gratis, perché poi insomma non è scontato di questi tempi, anzi, e quindi il calendario di oggi l'abbiamo detto, domani ci saranno i Totoro che è un gruppo francese, i Crash of Rhinos che sono inglesi, i Fine Before You Came che abbiamo appena ascoltato, poi Scumma Domar, i Stegosauro, i Radura, i Die Abete che insomma conosciamo, i Marco Valdo e poi anche i Romani Lex, e poi domenica invece c'è un pranzo in piazza con Sisu DJ.
1: Allora sì, in realtà abbiamo un po' rivoluzionato la domenica perché la piazza non è agibile al momento perché ci sono dei lavori, quindi faremo anche il pranzo in piattaforma e quindi eccoci, solo questa modifica, ma poi alla fine rimaniamo sempre qui da noi e va bene così, non è un problema.
0: In che consiste questo pranzo?
1: Ma in realtà è un modo per salutarci tutti quanti insieme a fine festival e quindi ci si ritrova con chi resta il giorno dopo, perché c'era sempre un po' questa tradizione di andare a pranzo e prendevamo per 10, ci presentavamo in 50, quindi abbiamo deciso alla fine di rimanere qui, si mangia, si finiscono i fusti di birra, si mangia insieme, si sta insieme.
0: Bello.
1: E mettiamo anche un po' di musica durante il pranzo, insomma.
0: Oh, allora, ci sono i laboratori per bambini, ci sono presentazioni anche di dischi, libri, che cosa sono queste presentazioni?
1: Allora, oggi pomeriggio c'è la presentazione di un libro di Johnny Mox e Chiara Fazzi che è uscito su Coconino alle 19. Domani mattina, a mezzogiorno, c'è un altro libro a cui teniamo molto che è il libro della storia degli Eversole e dei Miles Apart, presentato da Lele Marco degli Eversole, appunto insieme a Luca, insieme a Giulio, scusate, di Green Records. Diciamo, sono un pochino più vecchi di noi e quindi ci racconteranno anche un po' la storia di come si faceva prima, fine anni 90.
0: Beh, storia del molto... post-hardcore italiano, esatto, sì, gruppi verso il Marchigiani di Pesaro, se non ricordo male, Miles Apart, forse anche di lì sempre, forse no. Green Records, gloriosa etichetta di Padova, come no?
1: Sì.
0: Ah, bello, bello.
1: Sono amici di lunga data, adesso non stanno suonando, però vengono a presentare questo libro, quindi a noi fa molto piacere, diciamo.
0: Poi food and drinks, quindi si può mangiare, a parte la cena, il pranzo della domenica.
1: Lo street food, varie postazioni di birra e di bibite varie, quindi si può passare una bellissima giornata qui a Umbertide, vicino al centro storico, e se il tempo tiene si sta molto bene. C'è anche un venticello gradevole.
0: Quello conta. E poi distro, leggo pure, in che consiste?
1: Sì, vari mercatino, diciamo, classico, le distro, il merch delle band, ci sono vari spazi dedicati al vinile, negozi di dischi, il negozio della piattaforma che è anche una libreria, e quindi è tutto, diciamo, preparato e bene per questa giornata.
0: Veramente ottima, quindi ecco, tra i nomi presenti in calendario, nel cartellone, abbiamo detto domani Fine Before You Came, parliamo di sabato, e anche questi Crash Rhinos, che sono una formazione inglese, che tra l'altro stasera saranno proprio insieme con i Fine Before You Came a Roma, al Monk, poi domani da voi a Umbertide, e poi c'è anche un'altra data di Fine Before You Came, però da soli, che mi dici in privato, ma che ora ho rimosso.
1: A Siena. Sì.
0: Allora, ce li andiamo ad ascoltare, i Crash Rhinos, e poi magari torniamo con te, insomma.
1: Perfetto.
0: Eccoli
1: grazie.
0: Qui, Crash Rhinos dall'Inghilterra.

0: E questi sono i Crash Rhinos dall'Inghilterra e che saranno di scena questa sera al Monk insieme ai milanesi Fine Before You Came e domani poi a Umbertide all'Italian Party, questa festa organizzata dall'etichetta Tolos La Track con Luca Benni. Beh, da quello che ci hai descritto per quel che riguarda l'Italian Party, ecco, in questa epoca di divisione, di violenza, di così solitudine per certi versi, ecco, l'idea di questo festival, da come ce l'hai descritto, a parte i concerti, proprio l'atmosfera mi sembra invece di tutt'altro tipo, molto accogliente e piena di stimoli.
1: Assolutamente, diciamo, negli ultimi anni poi viene veramente molta gente da tutta Italia, anche qualcuno dall'estero, quindi è un appuntamento da non mancare se vi piacciono musicalmente queste coordinate che poi abbiamo anche sentito, ma anche se volete appunto godere di una situazione senza token, senza
0: prezzi
1: assurdi,
0: giusto, diciamolo.
1: Sicuramente e anche l'Umbria in sé aiuta, no? Diciamo, come panorama e come ambiente. Poi ecco, appunto, diciamo, questa sera queste due band sono anche al Monk. Il Monk è uno dei nostri posti del cuore, dove ogni tanto facciamo le feste di compleanno dell'etichetta, quindi siamo molto contenti, insomma, per i romani che si possono vedere queste due band assolutamente in forma, assolutamente caldissime, che portano i rispettivi nuovi album in tour.
0: Di dove sono i Crash Rhinos? Inglesi?
1: Sono di Leeds. Hanno fatto qualche anno fa, anzi più di 10 anni fa, un paio di album, e il secondo era stato pubblicato appunto dall'etichetta, poi si sono fermati per un po' e sono ritornati da qualche mese con questo album, ma è come se non si fossero mai fermati.
0: Ma è sempre per voi l'album?
1: Sì, sempre per in Italia per Tolos La Track, poi per altre etichette sparse un po' per il mondo, America, Inghilterra. Siamo stati la settimana scorsa a vederli proprio per la prima data ad un altro festival molto

0: E poi c'è un'altra band straniera che viene a suonare, che sono i francesi Totoro.
1: Sì, è un po' che gli stavamo dietro, l'avevamo già organizzati anni fa al Chiuso, sempre qui ad Umbertide. Quest'anno si fanno un po' di date in Italia, su e giù per lo stivale. Mi pare che ieri sera erano a Bari, se non sbaglio, poi sono stati a Torino, eccetera eccetera, e anche hanno una data anche qui ad Umbertide, quindi loro fanno una sorta di mat rock strumentale, però molto divertente, molto danzereccio.
0: Bello.
1: Sicuramente particolari da sentire.
0: Beh, no, Francesco, sono sempre cose molto particolari, originali al loro modo.
1: Sì, ci sì, sono. Sì, sì.
0: Allora, ricordo, insomma, a Roma stasera Fine Before You Came, Cresciolinos, a Umbertide questa sera per l'Italian Party, Valerian Swing, i Mood, gli Anna Ox, BBF e gli Addio, Addio. Domani i Totoro dalla Francia, i Cresciolinos dall'Inghilterra, i Fine Before You Came, i Scumma d'Omar, i Stegosauro, i Radura, i Diabete, Marco Valdo e i Lex, e poi domenica il pranzo tutti insieme. Non so, vuoi aggiungere qualcos'altro, sottolineare qualche band che suona, che vuoi segnalare in maniera particolare? Premesso che adesso ascolteremo i Totoro poi.
1: Ok, ma diciamo che è molto bella un po' l'atmosfera che si respira, per dire, non ci possiamo dire che ci sono degli headliner, che sono le band straniere, ma in realtà già da subito, già dalle 4 del pomeriggio partono i Lags, che sono una superpotenza, e poi sono di Roma, magari li conoscete anche i radioascoltatori, e comunque anche i Fine Before You Came, per dire, non suoneranno alla fine ma suoneranno nel pomeriggio, quindi fin da subito è una super line up. Fra l'altro, per incentivare l'arrivo già dal primo pomeriggio, come poi spesso accade, abbiamo stampato delle finte carte Pokémon della musica emo, quindi i primi 50 che si presentano ricevono in regalo queste card particolari del tipo Pokémon, però al posto dei mostri sattoli dei Pokémon ci sono le band, quindi una roba molto divertente da cartolina da ricordarsi, insomma.
0: Tu sei il portavoce dell'Italian Party, però immagino sono tante le persone coinvolte a darti una mano.
1: Guarda, proprio in questo momento, mentre noi stiamo parlando, stanno facendo la foto di gruppo, perché poi alla fine della serata non ci si riesce mai, e ci sono
0: manchi tu a questo
1: 20-30 persone, vari collettivi che ci danno una mano, da Arezzo, okay, da Perugia, da Umbertide, quindi siamo veramente in tanti. Spendo l'ultima parola per il fumettista che si chiama Oldenaccio, che ha curato tutte le grafiche degli ultimi 3 anni dell'Italian Party. Ci sono, quest'anno il tema è il rapimento alieno, i dischi volanti, che sono dischi in vinile che rapiscono le mucche, e ci sono varie mucche disseminate in giro qui dentro al parco, e domattina ci sarà anche il laboratorio per i bambini con Oldenaccio, quindi l'ultima citazione direi per lui, che ha fatto come al solito un grandissimo lavoro.
0: Senti, sono partecipati dai bambini questi laboratori?
1: Ma sì, perché c'è questa cosa molto bella, che i genitori vengono ai concerti e portano anche appunto bambini più o meno grandi, e quindi ci sono anche delle attività per loro, che è molto importante.
0: Sì.
1: Diciamo che anch'io ho una bambina di quasi 5 anni e ho capito che effettivamente devono essere festival un po' per tutti, non solo per gli ascoltatori di musica, ma anche per le famiglie che vogliono venire a divertirsi, bere una birra e stare in compagnia.
0: E beh, insomma, ingresso gratuito, quindi a parte chi già sa, sicuramente ci può entrare anche qualche passante che sta lì per caso, immagino anche persone più anziane che magari vengono a curiosare.
1: Assolutamente, poi insomma alla fine Umbertide è un po' al centro, no, dell'Italia, quindi ha un paio d'ore da Roma, un paio d'ore da Bologna, un paio d'ore da Firenze, volendo chi decide anche all'ultimo può venire.
0: Assolutamente. Bene, grazie, allora ti lascio andare a fare la foto di gruppo e quindi ci ascoltiamo questi Totoro. Ricordo, da oggi fino a domenica Italian Party a Umbertide, ingresso gratuito. La piazza la lascio ricordare a te?
1: Via dei Patrioti 1, si chiama Piattaforma.
0: Piattaforma, e quindi veramente da non perdere. Tra poco poi ci sarà il podcast e troverete tutte le informazioni, anche ecco il cartellone proprio sul sito di Radio Città Aperta. Grazie Luca Benni.
1: Grazie a voi, a presto, ciao Gianluca.

E loro si chiamano Totoro, vengono dalla Francia. Voi direte, vabbè, ma hai messo un gruppo inglese, uno francese dentro Alterna Italia? Sì, ma stavamo parlando di un festival italiano che si svolge a Umbertide, con poi anche l'aggiunta delle date di Il Monk stasera. Insomma, ricapitolando, abbiamo avuto Luca Benni della Toulouse-Lautrec, che organizza l'Italian Party da oggi fino a domenica ad Umbertide, provincia Perugia, ingresso gratuito, con tanti bei nomi, tra cui quelli che abbiamo ascoltato, i Fan Before You Came, Crash or Enos e Totoro. Fan Before You Came e Crash or Enos, che saranno dal vivo anche questa sera in quel del Monk di Roma.

Paradis, questi erano gli ottimi Mau Mau, i torinesi Mau Mau, che abbiamo recuperato da un bellissimo disco che usciva nel 1994 per la band guidata poi da Luca Morino, veramente un artista molto molto bravo. Tra l'altro poi in epoca di reunion, Litfiba, CCCP, CSI, beh, non ci starebbe male una reunion dei Mau Mau, secondo me. Però Luca Morino comunque ha portato avanti anche una sua carriera solista con 3 album. Noi andiamo a recuperare il suo secondo, quello del 2013, chiamato Vox Creola, e questa è Fino all'ultima spiaggia per Luca Morino, colui che fu il cantante chitarrista dei Mau Mau.

E questa è la musica di Luca Morino e il suo vecchio lavoro del 2013. Poi è tornato nel 2024 con un altro titolo, e questa era l'album, era Vox Creola, Luca Morino e Combo Luminoso. Abbiamo ascoltato Fino all'ultima spiaggia per colui che è stato il cantante frontman dei Mau Mau. Erano più di 100.000. E ora ci ascoltiamo un altro frontman di una band che non c'è più. Loro erano gli Underground Life, lui è Giancarlo Onorato. E questo è il suo ultimo lavoro che abbiamo presentato con l'artista stesso.

Il brano d'apertura dal nuovo disco di Giancarlo Onorato, Le Beatitudini, lui già frontman degli Underground Life e poi con una ricca carriera solista. E questo è il suo nuovo lavoro. Se volete ascoltare l'intervista la trovate nell'archivio dei podcast sul sito di Radio Città Aperta. Allora, altri saluti che non ho fatto oggi, sono un po' rallentatore su questo. Saluto Salvatore, Azzurra, Massimo, Nadia, ecco, questi sono altri nomi che vi vado a citare. Per interagire con me abbiamo ancora un po', 45 minuti con Altern Italia, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, e poi abbiamo allora qui che succede? Vabbè, poi sistemiamo anche questa. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Da Lucca, dalla provincia di Lucca, Andrea Ciolino, e questo album che si intitola Viso Blu, copertina in blu, con un viso in blu. E noi ci gustiamo, appaiono a noi.

0: un piacevole disco di cantautorato rock per Andrea Ciolino, già nei CRE, no, nei CPR, Collettivo Protosonico Rivoluzionario, sì, vado a memoria, ma è così, che fanno tutt'altre cose più affini a CCCP. Invece Andrea Ciolino da solo propone questo, devo dire, molto valido cantautorato, ripeto, rock, pop, che si ascolta molto bene nelle sue nuove tracce, Viso Blu.
1: Oscurità.
0: Eh sì, Caciarus, sei arrivato tardi, già messo il brano di Spanò.
1: Lucerà.
0: E invece adesso vado a trasmettere un artista di Agrigento, di base a Bologna, lo avevamo avuto ospite anche lui tempo fa, Lillo Morreale, molto bello il suo disco, qui andiamo su forme di cantautorato più estatico, minimale, visionario. Nivurumunnu per Lillo Morreale, da Agrigento passando anche qui per Bologna.

lavoro di grande livello, questo di Lillo Morreale, artista di base a Bologna ma di origine agrigentina siciliana, un lavoro notevole che si intitola All My Life I've Been Dreaming About The Sea, dove ci si alterna tra inglese e siciliano stretto. Bella anche la copertina, insomma un lavoro prezioso. Così come è prezioso il lavoro di un artista che è assente a livello discografico da ben 3 anni, ha avuto un grande successo con il suo album Spira, però ecco, news in tal senso per quel che la riguarda, almeno io non le ho, per un ritorno discografico, vediamo, magari più tardi trovo anche qualche novità. Intanto lei è Daniela Pes, Lyra da Spira, ce l'ascoltiamo insieme.

Questa è la ottima musica di Daniela Pes dall'album Spira, Lyra, la canzone in attesa che torni dopo questo lavoro del 2023. Tanti concerti, tanti riconoscimenti, ma insomma assente discograficamente ormai da 3 anni e mezzo. Ora invece, visto che è estate, è uscito questo lavoro chiamato Sea Songs, Canzoni nel mare, Music for Hotels, volume 3, una compilation che abbiamo presentato con il suo curatore, ossia Vittore Baroni, giornalista e musicista anche con le forbici di Manitou e con tanti altri progetti. Beh, una compilation doppia, giunta alla sua terza edizione, dove troviamo varie realtà musicali che si cimentano con vari stili, dal pop alla sperimentale, c'è di Newton The Clock di VA, c'è Dom La Muerte Not Moving, c'è Stefano Saletti, insomma tantissimi musicisti, c'è anche Teo Teardo, che poi scrive questa canzone intitolata Vittore Baroni balla sott'acqua, quindi dedicata proprio all'autore, al creatore di questa raccolta. Music for Hotels, Sea Songs, eccolo qui, Teo Teardo.

E lui è Teo Teardo, che andiamo a estrarre da questa compilation uscita di recente per la Silentes, un doppio CD, è un bel booklet curato appunto da Vittore Baroni. Sea Songs Music for Hotels volume 3, e questa era proprio Vittore Baroni Balla sott'acqua, un brano così dal titolo ironico ma o comunque buffo, e comunque invece dalle sonorità molto intense e acquatiche per l'appunto. Troviamo anche brani più pop ma anche più di ricerca, ripeto, tra gli artisti presenti Mix Xox del Gran Complotto di Pordenone, la Monofonica Orchestra, Marsico, Maurizio Marsico, Stefano Di Trapani, troviamo poi appunto il Teatro Satanico, Gianluca Beccuzzi, e insomma bella raccolta al volume 3, poi ci sono anche gli altri volumi usciti negli anni precedenti. E questa che segue invece è una canzone dedicata al mare. Loro sono gli Aura Q, anche qui ritorniamo nelle Marche, gran bel disco tra elettronica e qualche richiamo alla classica, e ce la gustiamo insieme.

disco di grande pregio, secondo me, questo degli Aura Q, si intitola Daylight, un disco molto intenso che riporta proprio al centro la poesia, la natura, così l'ammirare quello che è anche il creato per certi versi. Io personalmente ammiro il creato anche di questi musicisti che uniscono insieme elettronica e qualche richiamo alla musica classica. Allora, mi è arrivato pochi giorni fa un libro ad opera di Paolo Gresta, del giornalista Paolo Gresta, che abbiamo già avuto ospite anche in radio qui per presentare il suo precedente lavoro, libro intitolato Il Lato B, dove presentava brani molto interessanti che uscirono come B-side di singoli di vari artisti nazionali e internazionali. Ora ha pubblicato un nuovo libro intitolato Le Onde, dedicato interamente all'album, che se non sbaglio fu il terzo, il quarto, forse il quarto, del 1996 di Ludovico Einaudi, un disco che ha avuto un grandissimo successo nazionale e internazionale, partendo anzi dall'Inghilterra, ed è tuttora, a distanza di tanti anni, un album le cui musiche vengono utilizzate per spot, pubblicità, per momenti di così relax, per studio e via dicendo, molto utilizzato anche dai giovani, giovanissimi, per fare delle stories sui social. Disco ispirato al libro di Virginia Woolf, proprio Le Onde. Allora andiamo a ripescare questo disco di Ludovico Einaudi, appunto intitolato Le Onde, un episodio che si intitola Tracce. Eccolo qui, Ludovico Einaudi.

L'album è Le Onde, 1996, per l'artista piemontese Ludovico Einaudi, disco ispirato al libro omonimo di Virginia Woolf e, ripeto, è uscito, a proposito dei libri, questo testo per Arcana Edizioni, un libro scritto da Paolo Gresta, un libro dedicato proprio alle onde di Ludovico Einaudi, quindi la genesi, la sua storia, l'impatto che ha avuto all'epoca e che ha tuttora, insomma un'analisi approfondita di questo album per il famoso, insomma famosissimo musicista. Insomma, leggendo il libro apprendo, insomma, che l'album in streaming ha superato tipo 2 miliardi d'ascolti, se non di più, una roba incredibile. Oh, quindi dalle onde di Ludovico Einaudi al mare amaro dei Salernitani, Luna Tropica.

Amare Amaro è il titolo dell'album, è anche la canzone che conclude il disco dei Salernitani, Luna Tropica.

disco delizioso, devo dire. Loro si chiamavano una volta Settembre, poi, come ci hanno rivelato durante l'intervista qualche settimana fa, c'è un altro Settembre che, diciamo, ha avuto più successo, allora, anche per non confondere i due progetti, hanno deciso di cambiare il loro nome in Luna Tropica. Ne è venuto fuori questo bel disco e questa era Mare Amaro. Rimaniamo in Campania, rimaniamo proprio dalle parti di Salerno con i Banda Maie. Beh, un disco Costa Sud veramente di livello, un disco funk, afro, disco, e c'è anche una cover di Peppino Di Capri della sua Mo, un brano quindi uscito prima poi della morte di Peppino Di Capri, è venuta pochi giorni fa, allora l'andiamo a recuperare. Loro sono i Banda Maie.

E questa è una rilettura assolutamente riuscita di un vecchio brano di Peppino Di Capri, rifatto dai Banda Maglie da Salerno, l'ottimo disco Costa Sud, ve lo consiglio assolutamente. Penultimo brano per quest'oggi all'interno di Alternitalia. Allora, vi dico che venerdì prossimo non sarò in diretta, non ci sarà Alternitalia, o meglio, non ci sarà la diretta di Alternitalia, ma andrà una replica. E invece tra poco uscirà il podcast dell'intera trasmissione, mentre il podcast dell'intervista realizzata con Luca Beni, con l'etichetta La Toulouse La Track, per il festival L'Italian Party, che si svolge da oggi fino a domenica ad Umbertide a Perugia, è già online. Tra poco arriverà Night Toys con Dario Pizzetti, la replica della diretta andata in onda come classico il giovedì dalle 18, in replica poi il venerdì sempre alle ore 18. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, tra poco quindi quando uscirà il podcast poi condividerò scaletta e link sui miei profili social. Vi lascio su altra musica sempre molto ritmata ad opera dei Romani Fabric, questa è la loro Make Me Dance. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon weekend, sempre in compagnia di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Groovy.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

eccoci qua, ben ritrovati, buon giovedì 23 luglio 2026, sono le 18.13, siamo in diretta, è iniziato qualche minuto di ritardo a causa lavoro. Avete rischiato di non avere Night Toys oggi, stavo per scappare a Firenze a fare il bis del concerto dei Litfiba 17 Re, però era un po' troppo, chiedere a questa vecchia carcassa di partire alle 4:30 sotto il sole cocente, tornare stanotte alle 4:30 magari, dormire 3 ore e poi ripartire per Mantova domani, insomma era troppo. Dai, li ho visti una volta, ci accontentiamo, anche perché ovviamente gran concerto, gran bei pezzi, però c'è anche un ni, no? Un po' sulla scelta dei bis, però insomma alla fine è un gran concerto, grande emozione, una band che tiene il palco 2 ore e mezza alla grande, insomma so che molti di voi li hanno visti qua e là. Ma ci sono ancora altre date prima della fine di tutto, il 15 di agosto, in quel di Bellario. Mentre sono su in quel di Manto sarebbero pure a Pordenone, chi lo sa, sarebbe una pazzia, un'altra pazzia. Basta pazzie. Andrò invece a Ferrara il 12 di settembre. Ecco, nel frattempo voglio ricordarvi il nostro bel numero di WhatsApp, sono un po' in defiance, oggi ho avuto anche un po' di malessere attorno all'una, insomma, e adesso pare passato, però 340-9744-468 è il nostro WhatsApp. Per comunicare con noi ci dovrebbe essere anche il video Twitch, ho avuto un attimo di... Mentre per il podcast, poi ve lo metto perché chiaramente ho detto se mai non ci sono, ho tolto la registrazione automatica, poi il podcast lo trovate subito dopo la trasmissione, ma poi i titoli li metto un po' più tardi perché chiaramente non posso metterli quando non c'ho la... Come vi posso dire? Quando non c'ho la registrazione automatica, che così non vanno là, insomma vabbè, una roba così giusto per puntualizzare... RadioCittàAperta.it, il nostro sito dove poterci vedere, appunto ascoltare, canale Twitch, le mitiche app per ascoltarci, sia la nostra Radio Città Aperta disponibile per Android e per iOS, invece già chi ce l'ha se la tenga perché è scaricabile solo per Android al momento. Ma ci sono anche altre 1000 app a proposito di scarico, ecco, di ascolto, TuneIn, Radio Garden, dico sempre ste due perché sono le più famose e quindi quelle che funzionano meglio. Detto questo, dicevo 12 settembre, in quel di Ferrara c'è il quarantennale degli Strike, una ska band che io ho amato molto e che continuo ad amare. Sono usciti un paio di singoli e su un disco di qualche anno fa si trovavano in versione un pochino più breve, un pochino diversa. Uno si chiama Dimmi Perché, la B-side si chiama Il Tuo Nome Libertà, apparvero in un album, si chiama Dead and Gun, però adesso in versione 93-94, belle e potenti. Molto, molto belle, insomma. Quindi fanno quarantennale, ci saranno loro, Persiana Jones, il DJ set di Paul Simon, non dei Clash, insomma, e del tipo che non è Don Letts, dei Big Audio Dynamite, per cui una serata da non perdere in quel di Ferrara, fra parentesi si mangia pure bene, il gran calore se ne sarà andato, per cui tutti a Ferrara il 12 settembre, mi sa che mi trovate là. E allora, libertà ragazzi, liberi di andare a Ferrara, come dappertutto, Strike... Inizia così la puntata di Night Toys di oggi 23 luglio 2026. Bella scatenata.

Tequila, mi avrebbe da dire, no? A proposito di paraparabapapa. Ecco qua, qui c'è un'altra traccia, ma torniamo indietro per sentire di nuovo questa mitica traccia che si chiama Il tuo nome libertà, B-side, appunto, e dimmi perché la A-side di questo 45 giri, altrimenti inedito. E questi sono i mitici Strike da Ferrara, saluto mitico Antonio Dondi, Roberto Renesto alle tastiere. C'era il mitico Gino Washington ai sax. E insomma, mitici, tutti il 12 settembre in quel di Ferrara dalle 17, ingresso libero, si balla, che si canta, si mangia, meglio di così. Nel frattempo Andrea De Pastaman arriva, presentissimo, ciao Andrea, ben ritrovato. Saluto anche Antonio, evviva. E poi eccola Laura, buon pomeriggio, buona diretta Dario, ben trovata Laura. Ma certo, va benissimo, va benissimo, tengo il segreto della richiesta. E quindi aspetto il pezzo che desideri di quella band. Così lo mettiamo Laura. E poi bobbissimo. Oppa oppa salto! Con l'elettrico caffè, no, con la musica di Night Toys, grande bobbissimo. Yeah, nel frattempo abbiamo detto che c'erano anche, ci saranno anche Persiana Jones e le Tapparelle Maledette. Io ho i primi due picture loro, dove c'era anche, c'era un martello, poi Tintarella, no? Facevano anche le cover dei pezzi anni 60 in versione ska. Questo qui è chiaramente il nome in codice di Super Chuck, ma anche il nome che Dario e Daniela a volte mi dicono quando mi trovano all'ora dell'aperitivo. Infatti con Dario stamattina ci siamo trovati per un caffè non corretto, ma lunedì ci sarà un bel aperitivo, ci vuole, la minaccia alcolica tornerà. Nel frattempo, per chi è a Roma, è domani sera presentazione di Tribal Cabaret ai Giardini di San Lorenzo, qui Giardini, quelli caduti luglio 1943, proprio i Giardini di San Lorenzo su via Tiburtina. C'è la presentazione di Tribal Cabaret numero 13, per cui una serata insieme a Dario e Daniela, io purtroppo non ci sarò, che sarò in quel di Mantova, e mi dispiace un sacco. Però per chi è di Roma non si perda questa presentazione e tutti gli aneddoti interessanti che saltano fuori ogni volta. Io ci sono Dario e Daniela, anche qui a Night Toys. E quindi Persiana Jones e le Tapparelle Maledette, questo pezzo si chiama Minaccia Alcolica, che sarei io.

0: Ecco. Zan zan, adesso non mi freghi più. Oh, riprende così. No, eccolo qua, minaccia alcolica per Siana Jones. Presenti anche loro e quel del 12 settembre in quel di Ferrara. Mentre ecco, vedi, lunedì in quel di Udine ho visto Johnny Marr, grande Johnny, mitico. Io l'ho visto a novembre. Dario Daniela sono andati qua a Roma, io il venerdì sera arrivavano i parenti dalla Spagna, quindi non sono andato, insomma, chiaramente mi un po' mi è dispiaciuto. La scaletta era ovviamente la stessa, ha fatto solo, mi sembra, il singolo nuovo in più, cioè in più sostituendo qualcosa, però sempre The Passenger, il pezzo degli Electronic, Generate insomma, ho guardato la scaletta, però ovviamente super, mentre Bobbissimo e la Rosy sono andati fra le mura amiche.
1: Guarda come me, c'è un altro disperato che non sa neanche dov'è.
0: Di Como per vedere il grande. Ecco qua. E sono andati a vedere Morris, insomma, quel del lago di Como. E infatti arriva Dario, eccolo qua, collegato ora giusto in tempo per la citazione di Tribal Cabaret. Quindi ecco qua, abbiamo parlato di questo singolo stamattina, che è proprio questo. Allora andiamo a vedere se trovo questa versione. Ah, vedi, mi hai mandato il link. Adesso poi lo cerco, ecco. Perché non posso aprirlo dal WhatsApp della radio, sennò mi entra in conflitto. Evviva Persiana Jones! E quindi continuiamo su questa falsa riga, ricordando i mitici Mau Mau di Luca Morino e Fabio Barovero. O Barovero, chi lo sa? Poi c'era anche Andrea Cescon, no? Quello che era delle voci atroci, e poi uno dei pirati dei Carugi, quando erano i ragazzi Cincina alla Jalappas, ecco, Andrea Cescon è uno dei due, non quello che faceva il Savuneas, quell'altro che suonava il basso coi Mau Mau, se non ricordo male il basso, no, lui la tromba forse, scusa. Poi c'era quell'altro personaggio che suonava il Giambè. Il basso era un altro, che c'è poi il basso monocorda, no? Quello con la scatola, col palo e l'unica corda, che avrà un nome ma non lo so. Quindi, visto che la Spagna ha vinto anche i campionati del mondo, e quindi andiamo di Ola, questi sono i Mau Mau, la traccia si chiama La Ola, e vai, bei tempi questi, anche perché poi ho 22-23 anni.

0: Oh, c'è i grandi cursori alzati, segnalo per noi Mau Mau La Ola, bellissimo questo pezzo, una band che ho amato molto, vista tante volte proprio all'epoca in varie situazioni, penso 7-8 volte, e mi piacevano proprio tanto i Mau Mau, eh. Poi una bella band sul palco, festa dell'unità al mio paese, sempre i consigli di Dario Pizzetti alla FIGC. Come dicevamo stamattina con Dario.
1: Naturale e artificiale, piena di roboante umanità.
0: Lo Schidezzi era la band precedente ai Mau Mau. Un paio di album al loro attivo, uno di questi si chiama Kabbalah. E c'è questo pezzo che è meraviglioso che si chiama Mota d'Anguilla. Vai che si balla ancora. Una puntata dai Tony e Stevie, ricordando i vecchi tempi e la gioventù.

0: Papero. Bellissimo questo pezzo dei Loschi Dezzi, che era la band precedente, anche se poi un album mi sembra, perché era forse quello con cui era in lavorazione, sai, capita, no? Pure i One Dimensional Man si erano fermati per un bel po' causa esplosione del fenomeno teatro degli orrori. Anche qua i Mau Mau sono esplosi e quindi i Loschi Dezzi sono andati un attimo in pausa. E quindi il secondo album era un po' i cosiddetti Broken Biscuits, no? Uè, eccolo qua, grande Andrea, certo che te lo metto. Molto volentieri, si sta pure bene in questa cosa. Dio buono, se c'hai ragione Laura, la mettiamo molto volentieri. Eccomi qua, Emiliano, ci sono tornato ora dal mare, che bello. Ciao Dario, un cuore che ricambio, bentornato in diretta, evviva. Se richiedessi un pezzo, certo che sì. E allora lo mettiamo.
1: Compagni di avventura.
0: Evviva! Grande Emiliano, segno tutto e poi mettiamo. Con somma gioia. Grazie. Nel frattempo procediamo di nuovo con questo bel warm up. Un album che ha fatto epoca, si chiamava Babilonia e poesia. Africa Unite. Un pezzo difficilmente fatto dal vivo, ma che ebbi l'onore di sentire in un bel concerto in quel di Imola per la festa di cuore, dove c'erano Sarazza Posse dalla Sardegna, Alma Megretta da Napoli, era il 93, e da Torino, anzi da Pinerolo, Africa Unite, che fra tutti gli altri pezzi sfoderavano anche questa meravigliosa che si chiama Macio e Cero.

Condivisero anche una cassetta, poi stampata un paio di anni dopo anche in vinile. E poi, insomma, finita l'esperienza HC, si sono ritrovati una bella esperienza reggae. C'era un 7 pollici che si chiamava Non è un miraggio, Roberto Baggio. Ma aveva una B-side ancora più notevole, che adesso andiamo a ascoltare. Poi c'era l'album Stupefacente, Stupendo, e insomma il pezzo che ci andiamo a ascoltare appunto era la B-side di Non è un miraggio, si chiama San Marcos Skanking, e l'ascoltiamo qui a Night Toys. Pezzone, eh? Reggae fatto come si deve, 1989, il generale Eludo Spinski, a Night Toys.

San Marco Skanking, il generale Ludus Pinsky, 1989, il preludio a una stagione bellissima, almeno 5 anni favolosi del generale con Ludus Pinsky, il suo sodale anche negli I Refuse.

Ecco, poi sono tutti amici, così racconta tutti di personaggi della Cumpa, no? Che magari così, è una canzone con gli amici, ecco, bellissimo reggae con quelle disarmoniche tipiche dei primi 90, effettivamente qui addirittura 1989, ma era il preludio poi delle posse, già c'erano stati devastati in posse a Torino 1987, primo esempio di rap italiano, poi ricordo anche Diablo, che altro non era che Giampi Velena prima di diventare Elena Velena, che fece un primo esempio di rap sulla multimedia Attack Punk col Volga e-rap, che non era niente male. Chissà se si trova, se si trova lo metto, tipo. Sei etero, sei gay, sei etero, sei gay, tu fatti i cazzi tuoi che io mi faccio i cazzi miei, così era l'incipit. Continuiamo con Reggone, questo pezzo incredibile dei Casino Royale, prima di abbracciare la fase crossover e andare così lassù nello spazio. Erano una bella band di revival ska e facevano pezzi originali. Loro, come questo, Never Let You Go.

Yeah, Never Let You Go, Casino Royale, bellissimo questo. Ecco, questo era un altro Under the Boardwalk, che era una cover poi. Questo Never Let You Go, che poi era un 7 pollici, poi trovò posto nelle varie compilation, Soul of Ska, non so che altre compilation c'erano. Quella Tango and Guns, uscita per la Unicorn, per esempio. Però in origine era un 7 pollici allegato a una rivista anarchica, dove c'era Never Let You Go e l'altro lato era Stand Up Terry. Stand Up Terry, It's 7 o'clock, ba-da-ba-da-ba-da-ba. Che bei pezzi, anche quelli. Ho fatto un bel remember during la vacanza, con l'iPod, il mio vecchissimo iPod che porto solo in vacanza. E quindi lo metto dentro e ho fatto un po' di remember dell'antichità. A proposito di Unicorn Records, fecero un unico album all'epoca, sempre 1989 circa. Venivano da Trieste, in qualche modo ci sono ancora. Si chiamavano e si chiamano Spy Eye, del nostro amico Lorenzo Fragiacomo, che saluto. Oggi mettiamo un pezzo di quell'album che si chiamava Hot Pursuits. Il brano è Neither Red, Black Nor Racist, e questi sono i Spy Eye. Yeah! Evviva!

Ed eccoli qua, Spy High, direttamente da Trieste. Meravigliosi, bellissimo sto pezzo, eh. Sembrava proprio britannica, britannica, invece viene dall'estremo nord-est. E arriva Ross the Boss, buonasera Dario, finalmente si sono in live, evviva, anche io live. Ho resistito alla fuga dei Litfiba. Per i Litfiba. Che bello Dario questo brano, Laura intendevi penso sicuramente visto il timing Casino Royale con Never Let You Go e anche gli Spy Eye Hot Pursuits, così si chiama quest'album che ti consiglio se lo trovi in giro perché è molto bello, anche Soul of Ska dei Casino Royale che mette proprio insieme tutta la loro cosa, diciamo così, la loro storia ska ad esclusione di dell'album Jungle Jubilee, che è l'ultimo diciamo ska prima poi di Dynamite, quindi c'è tutto fino a Jungle Jubilee escluso, altro bel dischetto che gli valse l'apertura al primo San Siro di Vasco Rossi, perché uscì per Kono Music che era qualcosa legata a Vasco Rossi e quindi prima di quel famoso concerto del 1990 c'erano i Casino Royale. Casino Royale che aprirono assieme ai Prozac Plus e invece gli U2 nel 97 il famoso Zoo TV Tour. No, non era lo Zoo TV, era il Pop Tour, Pop Mart, sorry. Hai fatto una fuga che andava fatta, la settimana scorsa, perché volevo scappare anche oggi direzione Firenze. Ma il corpo mi ha detto no, caro Rossi. Nel frattempo arriva la prima richiesta, quella del nostro Andrea, che vedrò dopo per un bel drinkino. King Kong 5, Manu Chao. Ma non è Manu Chao questo, ma bensì Manu Negra. Now

Non ho alzato il cursore, quindi listen to the beat. Oh, bellissima questa. Allora, teniamo come base, dai, Passe de toi. Ma quella che abbiamo ascoltato era la meravigliosissima Kink on Five, la richiesta del nostro Andrea, con cui poi mi vedrò per un drink mentre è arrivata anche la Rosa. Bentornato a Night Toys, scorro dall'ufficio e scappo a casa a collegarmi. Un bel cuore per te e per me anche, cara Rosy, e viva, buon Night Toys a tutti. Rose the Boss, anche se non stasera, ecco, ti do una richiesta. Sì sì, come la facciamo? La facciamo, come no? Ah, benissimo, benissimo. La mettiamo, Ross, tengo sempre il segreto. Adesso me la trascrivo. Passa de toi. Pensa che band, una di quelle band che proprio mi rammarico di non aver mai visto dal vivo. Ahimè. La Mano Negra, mi ricordo c'era il concerto a Modena, ma lavoravo, Dio buono, ero in stagione fuori. Pensa che c'era la Mano Negra, opening act, Elio e le Storie Tese. Parla del 91, eh. Nel frattempo una band che vidi in concerto in quegli anni, 92-93, erano sempre francesi, ci militavano parte dei Mano Negra. Ho il demo tape in cassetta e l'album, non so se hanno fatto altri album, però c'erano appunto... C'era un album e un demo che appunto mi ricordo, ed erano veramente carini, visti dal vivo in quel forse in apertura al Casino Royale, in un casale sulle colline veronesi dove ogni anno facevano una bella 3 giorni di musica. Ci ho visto gli Africa Unite, appunto gli Usmamoi, Casino Royale, eccetera eccetera. Si chiamava Caverde, era molto figa. Era su, appena passato Verona Nord, sopra le prime colline, veramente stupendo. Caverde, che poi sono quelli un po' dell'interzona, mi sa, ma insomma, comunque, gente che faceva il management anche agli ACTH, eccetera. Vabbè, erano bei tempi, quindi vi faccio ascoltare le Caspie, quindi pesta piedi in qualche modo. Questo pezzo si chiama Excuse-moi, babe. Excuse-moi, babe.

Evviva, eccoli qua, le Casse-Pieds direttamente dalla France. Excuse moi, babe. Band anche loro favolosa, hanno una quindicina sul palco. Divertenti. Certo, in Mano Negra, Però loro sono veramente fichi. Come un'altra band che mi piaceva un sacco, gli FFF, Fédération Française de Funk. Visti un paio di volte, una volta a Cremona, una volta a Reggio Emilia, i primi due album ce li ho. Poi, non so, sono stati fermi tanti anni, un paio d'anni fa è uscito un album. Avrei voluto prenderlo, è difficile da trovare in Italia, ovviamente nessuno li importa. Li seguo su Instagram, dovrei andare a cercare il loro Bandcamp, ecco. Dai, chiudiamo questo autentico francese con Helno e i Negres Verts. E questa è la famille heureuse, famille nombreuse, così cantava Helno, scomparso ormai tantissimi anni fa. E proprio gli Strike gli dedicarono un pezzo in un concerto che vidi a Verona.

0: Famiglieuse, famille nombreuse. È finito, così era scritto in italiano sul video. Grandissimi i Negres Verdes, anche loro mai visti dal vivo, ahimè. Erano una super band, poi so che hanno continuato, però insomma i due album, i primi due con Helno, che era un personaggio notevole, erano una cosa, poi ovviamente era molto distintivo lui. Appunto, un concerto degli Strike, era appena morto, e proprio gli Strike su un pezzo gli dedicarono quel pezzo a Helno dei Negres, perché quel pezzo poi finì sulla compilation Vox Pop, e quindi quello è stato il primo live dove ero presente anch'io in quel momento. Ecco, dopo addirittura il live all'Olimpico dei Muse ci sono tutto il live, vabbè, dai, a proposito di live. Oggi parlavamo appunto con Dario degli After Hour e appunto di un suo amico Enrico da Colle, giusto? Le riesco a leggere bene perché mi andavo un pochino a memoria, e mi sembra Enrico da Colle.
1: Se non leggo, sì,
0: leggo abbastanza bene. No, ce l'ho questo singoletto, ovviamente, aspetta, forse devo chiudere qua. No, che è uscita, no. No, che uscita, no, che volete da me? Ecco, dovevo schiacciare, scusate, che io faccio sempre il burdel, ecco qua. E appunto parlavamo di questo singolo degli After Hours, la verità che ricordavo, tratto dall'album che Non è per sempre. No, sì, non è, oddio. Sì, non è per sempre. Quello uscito dopo. Hai paura del buio, aiuto. Ammappa, oh. Che capoccia. E allora parlavamo della versione dell'album e poi la versione che era presente nel CD singolo, dove appunto Decolle, ecco, e la scritta è piccolina. E appunto Manuel Agnelli, insomma, fece suonare questo ragazzo che non ricordo dove suonava, mo mi sfugge la situazione, ma vedo i tre puntini, forse Dario mi sta dando una mano. Da Non è per sempre, sì, giusto, faccio sempre confusione io, Non è per sempre quello che non c'è, faccio proprio confusione tra i due album, ecco, nonostante non dovrei farlo. E quindi Manuel Agnelli che chiama questo ragazzo a aggiungere delle chitarre nella versione un pochino più lunga e remixata per appunto il singolo, quindi una versione diversa da quella presente nell'album, anche per le chitarre addizionali, ecco qua. Vedi, suonava prima ancora nei Breakfast e poi negli Alias, ecco. E quindi Emanuele Agnelli, anche lui si ricordava di questo ragazzo e l'ha coinvolto appunto nel rifacimento di questo brano che ci ascoltiamo appunto nella versione del singolo. Questa si chiama La verità che ricordavo, After Hours, ormai 26-27 anni fa.

0: Le verità che ricordavo, 35 secondi in più in una versione remix, non inteso dance, ma appunto con aggiunta di chitarra, semmai anche la, c'è la, anche la violentissima chitarra di Javier Rondo, Riondo. Come erano tutti più giovani, meglio non vedere neanche foto mie di quegli anni allora.
1: La mia vita è un po' più facile, ma è finta.
0: Ti sono piaciuti i francesi? Francesi, caro Ross, tra Mano Negra, Negres Verte e Caspier. Eccola qua la Rosy, non sono riuscito a far richiesta. Falla ora o sei già al completo? Falla ora o taccia per sempre? No, falla Rosy, sì, sì. Ce la facciamo. Alla grande, arriva anche Maria. Un saluto da Maria Gianturco. Bella Maria, viva! Thanks for coming. Nel frattempo arriva il pezzo del Bobbissimo. Uno dei due pezzi qua. C'ho anche le doppiette. È l'anniversario di questo disco, mi sembra il 21, ma hai detto Bobbissimo, era uscito questo disco di Fabrizio De André, quello con l'indiano in copertina, e il pezzo richiesto si chiama Fiume Sand Creek, Fabrizio De André a Night Toys. Un po' inusuale, vero? Dovremmo provvedere, e stiamo già provvedendo, grazie a Bobbissimo.

0: Yeah, eccolo qua, Fabrizio De André, Fiume Sand Creek, dall'album con l'Indiano, uscito ormai un botto di anni fa, 50? 50 no, ma un po'... quasi, quasi... Ecco, gran capolavoro scelto da Bobissimo, dice Ross, The Boss. Rosy invece, wow, eccolo qua, una bella spagnola per te, adesso poi l'andiamo a cercare. Grazie, mentre Andrea Pastaman manda un saluto, abbraccio gigante a Rosy e Bobissimo. Loro hanno fatto il raddoppio invece del buon vecchio Morrissey, che ha deliziato tutti anche con There's the Light That Never Goes Out. E invece tu hai completato vedendo l'uno e l'altro, ecco, l'anno scorso vidi a fine luglio l'amico Morrissey e poi ai primi di novembre l'amico Johnny Marr
1: sotto una coperta,
0: non molto amico Morrissey, ma è l'amicissimo invece Johnny Marr, che lo vedo molto più tranquillo.
1: Una morta piccola, dormivamo senza
0: la mitica Maria. Stasera c'è un bel festival a Napoli con Casabian, Blue Vertigo, Planet Funk,
1: Occhi Turchini e Giacca Ugo,
0: DJ set degli Editors, insomma un sacco di belle cose. Fra parentesi, e nei gruppi di questi due giorni dove lei non potrà andare causa il tardo lavoro,
1: è un dollaro d'argento,
0: ci saranno anche gli Scancanensi. ho abbassato il cursore sbagliato.
1: I nostri guerrieri troppo lontani.
0: Ecco, invece non si è sentita la musica, ma si è sentita la tosse. Stiamo a posto. Andiamo a pescare Scancanensi dall'album di qualche anno fa chiamato Black Traffic. Il pezzo si chiama I Believe in You e Scancanensi qui a Night Toys. Bel pezzone questo, eh?

Yes! Eccola qua, Skanka Nancy, che botta. Una botta incredibile dalla nostra amica Skin, che in questo periodo ha i capelli, infatti li vedi qua al teatro, al Tenda Strisce. Qui lei ha fatto proprio un bello stage diving, è arrivata fino al mixer, tutta portata su dalle ali della folla, si è messa in piedi sul mixer e un pezzo l'ha cantato da lì. E poi è ritornata indietro sempre tuffandosi. Invece un'altra volta Rock in Roma, vista, è venuta proprio in mezzo a noi e ha detto: se vi allargate vengo a cantare lì. E quindi è arrivata lì, era lì a un metro da me. Infatti quella foto che di lei che ho su Instagram l'ho fatta io e ce l'avevo davanti. È stato bellissimo. Poi li ho visti un'altra volta all'auditorio, ma lì no, niente stage diving e neanche camminata in mezzo al pubblico. Like Superman of God. Skanka Nancy, la richiesta della nostra Maria, che ha attinto da questo bel festival napoletano dove non ci sarà. Coi capelli, sicuro non fossi la sorella. Tanta roba la Pantera Skank. Devo dire, è veramente bellissima, veramente bella. È proprio bella, alta, bel fisico, cioè, che gli vuoi dire a Skin? No, non era la sorella, cioè, è proprio stato solo un momento che aveva i capelli, ma è talmente bella che solo una donna bella può essere bella anche pelata, no? Cioè, bella senza capelli, coi capelli, cioè, come tutte le cose belle, non importa come le metti, sono sempre belle. Però se era la sorella di Skin, forse aveva la stessa voce. Ma tra fratelli e sorelle può capitare. Era lei, era lei! Il mio idolo è il batterista che picchia come un fabbro. Poi c'ha dei muscoloni. E mi sento sempre in imbarazzo vedendo. Dico, non si fa. Essere così fisicati. Come quando sulla copertina di Vanity Fair c'era la foto di Roberto Bolle, diciamo così, praticamente nudo con quel fisico statuario, ho preso il giornale e ho buttato nel secchio. Ho detto, ma che cazzo, si fa così per poi farci parlare dietro malamente dalle nostre donne che ci dicono, ecco, vedi, guarda che fisico. Che dobbiamo fare? Non si può aver tutto dalla vita. Nel frattempo arriva la richiesta della nostra Laura, che mi prende un pezzo dei Black Sabbath, perché ieri è stato l'anniversario della scomparsa di Ozzy. Poi 15 giorni dopo praticamente l'ultimo concerto, il live band, è stato proprio così. Doveva essere così e così è andato. Pensavo a Children of the Grave. Visto il tema attuale, il messaggio rivolto ai giovani di lottare per un futuro migliore. Hai ragione Laura, hai ragione. Speriamo veramente di lasciare a loro un futuro migliore. Ma, ecco, aspetta un secondo che ho là, che era finita la canzone. Un futuro migliore glielo dobbiamo lasciare noi, poi che lo sappiano costruire anche. Diciamo, noi dovremmo lasciargli ottime fondamenta e loro dovrebbero sempre continuare a costruire la casa. La casa della vita libera e bella, ma ci sono dei chiari di luna che tanto chiari non sono. Leggendo i social tante volte mi trattengo perché dovrei andare a litigare con tutti. C'è puzza di fascismo, ragazzi. E Vannacci che acchiappa, ormai sta quasi com'è, perché poi prende gente che ha preso voti, perché molti vogliono continuare a fare un cazzo e a prendere i soldi, no? Dappertutto succede, destra, sinistra, non in... Però visto che la Meloni mi sa di bollita, Salvini già troppo tardi perché gli dovremmo dare un vitalizio, vita natural durante, però speriamo se ne vada a fanculo. E quindi non vorrei, infatti mi sa che anticipano un po' le elezioni alla primavera, perché se arrivano a ottobre del 2027 Vannacci prende troppo e lui veramente mi fa paura. Anche se preferisco un Vannacci che mi dica, sai, io sono fascista, sì, ma l'avevo capito, piuttosto che quegli altri, no, però è così, no, e poi alla sera magari fanno un bel saluto romano davanti al busto del pelato Down Under.
Oppure ecco, io scusa, chiedo, non ho, come quando si va al confessionale a chiedere perdono per aver bestemmiato, per aver fatto cattive azioni. Ecco, allora lì ci sarà il confessionale nero, dove direi perdona se ho detto che, non l'ho detto però che sono antifascista, perché questo non lo dicono, per cui sono mascherati. Però ho grande paura, spero che gli indecisi o quelli che non sono andati a votare stavolta, come è successo col referendum di marzo, si facciano sentire, o come succede in Francia quando c'è lo spauracchio di Le Pen, Bardella e quant'altro. Speriamo bene. Mai avrei pensato di assistere da vivo a un crollo di una certa, diciamo, civiltà occidentale nata dopo la seconda guerra mondiale. Pensavo che qualcosa si stabilizzasse, ma tutto ha una fine. Anche l'impero romano, che è durato ben mille anni, oltre mille anni. E ho detto tutto. Black Sabbath, Children of the Grave, A Night Toys.

Children of the Grave, Black Sabbath, Master of Reality, questo era l'album. Questa cosa molto oscura. Con la voce di Ozzy, Children. Black Sabbath, Night Toys, Children of the Grave, la richiesta della nostra Laura che mi manda un cuore che ricambia, un cuore scuro per un anno senza Ozzy. Ecco, mannaggia, un altro pupazzo populista vuole essere l'alternativa del momento, dovesse salire in carica dura quanto un gatto in tangenziale, un gatto inutile, lo penso anche io. Fanculo allora e onore a zio Ozzy Osbourne, lui che ha fatto la storia davvero. Applausi per Laura da parte di Ross the Boss, evviva! Questo hai propriamente ragione. Questa gente non ci lascia niente. Invece gli artisti saranno drogati, tutte le comunisti ce le hanno tutte, però quanta gioia, che bellezza ci lasciano. Evviva! Speriamo bene, va. Speriamo bene davvero. Quindi I'm so bored with Vannacci. Ma la richiesta del nostro Andrea Pastaman, una delle due, perché due richieste ben mi ha dato. Una è dei Clash, che volevo già mettere appunto per la serata strike del 12 settembre in quel di Ferrara, assieme a Persiana Jones e appunto Paul Simonon dei Clash. E allora, I'm so bored with the USA Clash, a Night Toys, grazie al nostro Pastaman.

Yes, I'm so bored with the USA, cioè sono proprio annoiato, mi sono rotto le palle degli USA e come ne darmi torto ai Clash. Molto più oggi un altro che ci dobbiamo togliere dalle palle. L'uomo arancione, Erparucca, Erbanana, non so. Grazie a te Laura, grazie mille. Lo scalpo di Trump che gira durante Tex, no? Litfiba attaccato alla catena, sta parrucca bionda meravigliosa e pelù che la fa roteare come quando fa roteare il microfono in Louisiana, non in questo tour però. E niente, ci ascoltiamo una novità, grazie Emiliano, un altro che era sabato come Laura in quel di Servignano, mi sembra di pronunciarlo giusto, vicino a Macerata per il concerto appunto. 17 re 40 anni dopo. Un tour che sta avendo un successo clamoroso. Evviva! E quindi evviva, evviva Litfiba, magari avremmo scelto qualcos'altro per quel che riguarda i bis degli altri album. Però adesso parliamo di musica nuova, uscito ieri il nuovo singolo dei Proto Martyr, che anticipa il loro settimo album Hotel Usona, che uscirà il 25 settembre su ovviamente Domino Records. Il pezzo che ha scelto Emiliano è il singolo che appunto anticipa l'album. Si chiama Sounds We Cannot Hear, i suoni che non riusciamo a sentire. A Night Toys tornano i Proto Martyr.

Sounds we cannot hear, gli suoni che non possiamo, che non riusciamo a sentire. Rotto Marti a Night Toys, grazie Emiliano che ci ha proposto appunto questa bella nuova uscita. Evviva! Il concept immagina gli Stati Uniti come un vecchio hotel in decadenza, in cui ogni stanza custodisce paure, contraddizioni, fantasmi e della società occidentale. Vedi, citazione Onda Rock. E infatti c'è sempre un segnale dietro. Servigliano, ecco. Io ho fatto tipo una roba tra Settignano e Servignano, invece no, Servigliano. Ecco Andrea, boh, vi devo lasciare, continuo domattina in podcast, grande puntata, ciao, un abbraccio a te Andrea, proprio nel momento in cui arrivano i tuoi Dead Kennedys dopo questa traccia, cioè dopo questi protomarchi, grande sonorità. Mentre è arrivato Mariano, buonasera a tutti, in estremo ritardo per un saluto al volo, qui festa patronale, cena e disco un po', domani non si lavora, evviva! C'è qualche concertino dopo che c'è stato a Ginevra Di Marco, Zamboni, insomma, c'è qualche concertino stasera, evviva, evviva! E quindi si può fare bisboccia, caro Mariano, divertiti allora, grande, grazie! Dicevamo della seconda richiesta del nostro Pastaman, Dead Kennedys, l'unico album loro con Gillo Biafra che non ho, si chiama Frankenchrist, questo non ce l'ho, ahimè, lo cercherei. E da quell'album, quello con le macchinine, con sopra quei signori in fez, ci ascoltiamo il pezzo che si chiama Stars and Stripes of Corruption, a proposito di Stati Uniti in decadenza. Prima incazzato con gli Stati Uniti, con i Clash, e adesso la corruzione degli Stati Uniti, con i Dead Kennedys. Le richieste del nostro Pastaman.

Wow, che botta Edith Kennedy, che botta meravigliosa, Stars and Stripes, Corruption, così si chiama questa traccia, scelta dal nostro Andrea Pastaman come seconda traccia richiesta. Mentre ci saluta Dario, stacco che è ora di cena, riprendo domani il lavoro col podcast, grazie, un saluto anche da Daniela, buon proseguimento, buon weekend, grazie Daniele e Dario, evviva! In bocca al lupo per domani sera! Quel di San Lorenzo, Giardini Caduti, luglio 43, via Tiburtina, San Lorenzo, presentazione, nuovo numero Tribal Cabaret, numero 13. Non mancate ovviamente. Ciao, a lunedì noi invece. Per un drinkino. Clash, Proto Martyr, Dead Kennedys, che collegamento Dario, hai visto? Una pacca incredibile. A proposito di stanchezza con la USA, mentre ecco qua, ci dobbiamo accontentare di Shade, di Shade, ce me ne vado da Sepino, ci picchia, perché Shade tira coi giovani, mi sa, dovete organizzare un 17 re in piazza, ci picchia, sarebbe stato figo. Nel frattempo gli Stati Uniti, il succo marcio degli Stati Uniti, succo marcio band Comasca, scelta dal nostro Bobbissimo, era uno dei due che stavano al Joshua quando abbiamo fatto irruzione, appunto io, Bobby ed Emiliano, che siamo andati in stazione a prenderlo, ci siamo fermati un attimo per un caffè al Joshua e niente, meraviglia. Che bella giornata quella, che bella giornata. L'abbiamo visto scappare, ahimè, in anticipo, senza approfittare del pranzetto e di ulteriori ore con voi amici. Succo cocktail tropicale all'arancia, così si chiama il disco dei Succo Marcio, il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Muore il giorno.

0: Yeah, ecco qua, mi stavo guardando una cosetta su, mentre arriva l'altro pezzo, si chiama Disagio Mentale, che meraviglia. Questa Muore il Giorno invece era il pezzo scelto dal nostro Bobbissimo. Ecco, intanto Mariano ci saluta. Magari Dario, anche una cover band di Litfiba, mi sarei accontentato invece di Shade. Un abbraccio a te Mariano, evviva e buon patrono allora.
1: Io e te su una spiaggia,
0: Succo Marcio, così si chiama la band, Muore il Giorno, era la scelta numero 2 del nostro Bobbissimo. Mentre arriva la richiesta del nostro Ross the Boss, il quale appunto mi eccolo qua, mi dice evviva, fa anche se non stasera, invece perché no, non stasera, stasera ti do una richiesta. Bella Lugosi's Dead dei Bauhaus è stato il brano introduttivo del concerto di Marilyn Manson. La Dark Mariella l'ha riconosciuto al primo accordo. Comunque fatto sta che ce l'ho in testa da stamattina. Ecco, e allora perché non metterlo nella sua versione originale e pure monumentale? Quindi arriva a Night Toys, Bella Lugosi's Dead, Bauhaus. Nel frattempo ho trovato Thompson Tale, no? L'altra settimana parlavo di quel disco di David Ash del 1984, di cui avevo sentito un pezzo, e poi poco dopo l'ho visto in una stories di Emiliano. Ho detto chissà se lo trovo, lo trovo, e l'ho trovato nella vecchia Amazzonia, eppure a un buon prezzo, 22 euro, insomma è stato, era un'unica copia. Ecco, è arrivato ed è molto bello, una bella synthwave. Nel frattempo entriamo nelle sonorità oscure dei Bauhaus e del loro singolo d'esordio Bella Lugosi's Dead. Questo è un trippone da 9 minuti. Viaggiate con Bella Lugosi e le sue ali da pipistrello.

Bela Lugosi's Dead, l'original version del singolo d'esordio dei Bauhaus, preso qualche anno fa, forse in un qualche Record Store Day, ovviamente la ristampa, non una delle famose, quante sono, 5.000 copie, di cui 1.000 in vinile bianco, non so neanche, insomma, non è l'originale ovviamente, però è stampato come l'originale, no? Così come il primo dei Joy Division. Non ho il mitico 7 pollici col tamburino, magari. C'ho una ristampa del Record Store Day, però con la copertina, quella diversa, no? Perché sapete che il bambino col tamburrino, faccio come i toscani che dicono vado al barrino invece del barretto, come si dice a Roma, al barrino, con doppia R, quindi non potrei abitare in Toscana perché sennò tutta sta R mia. E quindi cambiarono la copertina perché il ragazzo col tamburo, insomma, richiamava una certa gioventù hitleriana, quindi poi le scritte in gotico, Joy Division, insomma, dovettero un attimino rivedere per non passare per quello che non erano, ecco, un po' come successe Disciplinata. E non solo a loro, visto che ecco, tutti speravamo in Luna, nel tour di 17 re, invece... per quei motivi vari non è stata fatta, insomma. Grazie per la citazione, dice Emiliano. Evviva! E allora, questo era il pezzo scelto da Ross the Boss. È andato a lavorare in modalità goth stamattina. Ed è arrivato il momento della richiesta della Rosy. Una band ispanica, mi piace ricercare nella Spagna nuovi ascolti, questi si chiamano Alcalá Norte, il pezzo che ci ascoltiamo si chiama La Sangre del Pobre, sentiamo com'è tutti insieme.

E bravi, e bravi questi Alcalà Norte, ci piacciono molto. Toccherà trovare un negozio di dischi quando si va in Spagna, dalle parti di Maiorca, per vedere questi Alcalà Norte, niente male. Brava, brava la nostra Rosy a scegliere questa traccia. La sangue del pobre sarà il sangue del popolo, vorrei dire così per quel che ne so di spagnolo, nulla ovviamente. Ieri sera invece sono andato a un bel concerto in quel dell'auditorium PDM, che vuol dire Parco della Musica. A me fa troppo ridere perché delle volte l'acronimo PDM lo uso per dire pezzo di merda, e allora mi viene da ridere quando c'è scritto presso l'auditorium PDM, che vuol dire che non è quello Conciliazione o altro auditorium, ma il Parco della Musica. Però non posso fare a meno di pensare all'auditorium pezzo di che vabbè, è uno dei posti più belli dove vedere un concerto a Roma, e chi c'è stato lo sa. Ultimamente Ross the Boss e la Mariella, oltre al nostro Mike, a vedere appunto Marilyn Manson, che era proprio sbombatissimo, soldautissimo. Ieri ero con l'amico Alessandro Sgritta, seguite il sabato dalle 16 alle 18 il suo Drive-In Saturday assieme a Eugenio Stefanizzi, e oggi è lui che è andato a vedere l'ITFIBA Firenze. Meglio, ho avuto una defiance stamattina, ho avuto un'oretta e mezzo un pochino particolare. Avevo l'occhio sinistro, come vedevo malissimo, e non mi ballava l'occhio, ma vedevo tutto come se vedessi le cose sott'acqua. In più sentivo qualcosa sulla testa qua, non lo so. Vabbè, speriamo di esserci anche giovedì prossimo per l'ultima puntata di Night Toys, ecco, non mi resta che dire questo. Sì, a proposito, Night Toys domani sera in replica sempre 18:21, giovedì prossimo 30 luglio, ultima puntata della stagione, per poi rientrare, fammi fare il conto bene dei giorni. Dovremo rientrare giovedì 27 agosto per la prima puntata. Volevo tornare il 3 settembre, ma visto che sono qua a Roma, ecco, allora facciamo una bella puntata agostana, quindi voglio iniziare il 27 agosto, salvo complicazioni, insomma. E quindi sono andato a vedere questo bel concerto all'auditorium, erano i Two Door Cinema Club dall'Irlanda. Io ricordo nel 2010 ero in Irlanda, uscì questo disco che si chiamava Tourist History, ieri ne hanno celebrato il quindicennale, e quindi eravamo tutti lì a vederlo, un sacco di giovani che cantavano le loro canzoni, io e Alessandro gli unici due diversamente giovani, ma io ero proprio in Irlanda nel 2010 ed era proprio una di quelle tracce che giravano alla grande in quel periodo là, e quindi mi informai, è l'unico che ho dei Tudor Cinema Club, il mitico periodo della Kitsune, grande etichetta discografica che mischiava in qualche modo anche elementi danzerecci con sonorità indie. La band ieri veramente potente, c'è un tastierista che suona anche la chitarra, poi chitarra, voce chitarra, il bassista che ogni tanto suona il mini Moog, e poi un batterista che aveva tipo un tic nel braccio, che mi vede su Twitch ogni tanto faceva così, non so se magari c'ha la scapola fuori posto e la doveva mettere dentro tra una rullata e l'altra. Però un'ora e venti diretta senza fronzoli, tutte le canzoni hanno salutato e se ne sono andati. Ce li ascoltiamo qui a Night Toys da quell'album, con questa traccia che si chiama This Is Life, Tudor Cinema Club.

0: Yeah, Tudor Cinema Club, qui a Night Toy, si chiama This is the Life. Bella traccia questa, tratta appunto da Tourist History. Bel tiro la band, molto bravi. Suonavano così, vedi qui sul palco erano in quattro, sempre loro quattro, quindi forse il tastierista con l'altra chitarra è un musicista aggiunto. Qui non aveva neanche la barba l'amico cantante, diciamo, il cantante. Vedi Alessandro, quello che li vede tutti, proprio lui Ross, esatto, Alessandro quello che vede tutti i concerti, cioè tu puoi andare a un concerto a Roma e lo trovi là, se non è lì perché è da un'altra parte in un altro concerto, magari se ce ne sono due o tre, ecco, ne sceglie uno, se era a vedere Bennato, era a vedere Marilyn Manson, era a vedere Ben Harper, era a vedere, oggi stasera a vedere Litfiba, era Litfiba giovedì scorso, è andato a vedere Blue Vertigo, non è andato a vedere i Tre Allegri proprio forse perché c'era Bennato o qualcos'altro. Comunque, proprio così, mentre Rosy dice, vedi, è il sangue del povero, che vedi, così mi dice la Rosy a proposito degli Alcala Norte. Grazie Rosy, grazie. Mi diceva la Laura che mentre sabato è andato a vedere Litfiba, venerdì è andato a vedere Caparezza, uno di quei concerti che non ho mai visto e mi piacerebbe andare. È andato a Rock in Roma quando io purtroppo ero in vacanza. Ma il prossimo concerto che capita voglio andarlo proprio a vedere Caparezza. Uno ha fatto tante belle canzoni, so che il suo concerto è uno spettacolo notevole, dice delle cose interessanti, il che non è poco. E visto che siamo un po' in tema di ingiustizie, cattiverie e quant'altro, dall'album Il Sogno Eretico ci ascoltiamo questa traccia che si chiama Non Siete Stato Voi.
1: Non siete stato voi che parlate.

0: Caparezza, non siete stato voi dall'album Il Sogno Eretico, grande, gran personaggio e grande testo.
1: Ma dentro i lupanari non siete stato voi.
0: Se ci badate, sempre, sempre attuale, sebbene questo pezzo abbia 8 anni.
1: Fare i luminari, non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una.
0: No, anzi, ne ha di più, ne ha 15 di anni, scusate.
1: Sventolate il tricolore come.
0: Ecco, tanto per dire.
1: Per sentirvi patrioti.
0: Non è cambiato niente, anzi, siamo peggiorati, eh.
1: Parlamento di.
0: Infatti, anche Ross De Bos dice da brividi Caparezza, davvero, eh. Questo testo è poi pazzesco. Pazzesco davvero.
1: La conseguenza non siete stato voi che stringete tra le dita.
0: Adesso è stato molto bello il concerto.
1: Sperando che vi rinfranchi, non siete stato voi che risolverete.
0: Ci andrò prima o poi.
1: Andando nei salotti.
0: Ci sarebbe la richiesta d'Antonio che manda le richieste ogni volta, ma mai un saluto, mai un saluto. A dire ciao, sono qui che ascolto la traccia che vi ho chiesto.
1: Voi.
0: In questo caso sono i Tok Tok e questo è Such a Shame.

Such a Shame, Talk Talk, grandissimo questa traccia, grandissima, che mi ricorda tanto DJ Television. Era la richiesta del nostro Antonio, che io chiamo il troll, perché mi manda, no, un sacco di ogni volta una richiesta, ma non si fa mai sentire. Io spero qualche volta che mi dica ciao, grazie per il pezzo che mi hai messo. Vero Antonio? Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio.

Such a shame, che vergogna ragazzi. Ebbene, lasciamo il mitico Mark Hollis. Prima veramente con i Tudor Cinema Club, qualche anno prima nel 2006 ero andato in Islanda e anche lì si acquista una cosa, acquista l'altro, ho comprato un po' di roba islandese figa, facendomi consigliare, all'epoca ero in trip, no? Post rock, Stereolab, così, allora sono andato là al Tulftonar, il negozio di musica, bello lì che c'è a Reykjavik, che fra parentesi è uno uno dei Kuchl, il proprietario, ovvero la band di Björk, prima di Björk solista, prima ancora dei Sugar Cubes. E quindi ho detto, sai, mi piace il post rock, questo, guardate, Stereolab, così, allora dammi qualche cosa, e mi diede un pochino di cose molto fighe. Poi invece girando c'era un disco anche che andava a manetta, erano bene usciti Franz Ferdinand, sarebbero usciti Tudor Cinema Club, e c'era questa band islandese. Da quello che so io ho fatto due album, quello era il primo, poi il secondo lo vidi all'epoca forse anche su internet, ma era una sonorità diversa da questo, che si chiamava Death Before Disco, con una copertina che ricordava il mitico DJ Smack di Super Classifica Show, ovvero una faccia con... fatta con gli specchietti da discoteca, e un bel disco pieno di pezzi belli, la hit che girava spesso nei locali là si chiamava Barfly, però il pezzo che ci ascoltiamo stasera da quel disco bellissimo, sono riuscito a trovarlo qua nel YouTube, si chiama Bob Murray, e questi sono dall'Islanda, Jeff Who. Dai, dai, saltiamo un po', balliamo un po' questi ultimi 10 minuti di Night Toys. Penultima puntata, prima di giovedì prossimo. Partito pure il cursore.

Bob Murray, questa è un'altra The Golden Age, gran disco questo, veramente non so se sia uscito fuori dall'Islanda, perlomeno in Inghilterra. Canale YouTube ha 30 iscritti solo, ma la band non esiste più ovviamente.

Bello bello, grandi Jeff Hu dall'Islanda con Amore, un disco che ha 20 anni. Sembra ieri che ero là. Sono 20 anni, cazzo. Non mi ci far pensare. Vai, ancora un paio di tracce prima di finire. Andiamo dalle parti di New York City. I Rapture. Da quell'album meraviglioso che si chiama Echoes. Yeah. House of Jealous Lovers. Produzione DFA. James Murphy. Tim Goldsworthy. Yeah. Yeah. Famoso punk funk. Che andava tanto in quei primi anni 2000, stupendi.

Uè, che botta, ragazzi. Uè, a bocca di. Poi riparte una bomba. Scusate, stavo guardando una cosa. Parte una bomba come In the Grace of Your Love. Rapture, House of Jealous Lovers, A Night Toys. Prima dell'ultima traccia, voglio ricordarvi giovedì prossimo in diretta, direttissima, l'ultima puntata. Tanto domani la replica, il venerdì sempre la replica 18-21. Invece giovedì prossimo torniamo in diretta per l'ultima puntata della stagione e poi siamo 3 settimane di pausa, che poi sarebbero 4, perché insomma, vabbè, sono 3 giovedì, si salta il giovedì 6, il 13 e il 20 e poi il 27 si torna qua all together, sempre 18-21, sempre Radio Città Aperta, nella nostra casa of music lovers. Gran pezzo, caro Andy, questo, come anche quello che arriva dopo, che ha il nome della band in questione. Nel frattempo, prima di metterlo, voglio salutare a tutti quanti, Antonio, Bobbissimo, La Rosi, Maria Gianturco, la Laura, Andrea De Pastaman, Dario, Daniela, The Tribal Couple, Mariano, evviva il suo patrono, Emiliano, la Rosi, Ross e la Mariella e Andrea, con cui andrò a bere un drinkino adesso. Un saluto a tutti gli amici che invece ascoltano il podcast. Dalla Miriam, lo Stefano della Miriam, Dani, Pietro, Rob De Grieg, la Silvia, ecco. Il Matt, ecco, il Ponta, evviva! Ma poi la Pat, voglio salutare l'Antonella, la Katia, evviva! Spero vi sia piaciuta la puntata. Ecco, la Laura già me lo scrive. Buona serata Dario, bellissima puntata. Buona serata a te Laura, grazie. Mettiamo subito il pezzo, perché sennò poi non mi ci sta che dura.

Un casino. A proposito di Rapture, questi sono Blondie, il pezzo che si chiama Rapture, sempre a New York City, sempre musica bellissima. Grazie Dario, un cuore che ricambio con Emiliano, un abbraccio, a giovedì prossimo, yes! Buon aperitivo e anche qualcosina da mangiare, Laura, sì, ci starà. Cuore che ricambio, Laura, grazie! E anche drinkino, ecco. Poi ci sarà un momento che faremo un drink insieme. In zona Marche, c'è Emiliano, ci sei tu. Oppure in zona Roma, qualche comunque davanti alla musica. Sarebbe una roba bellissima. Grazie, grazie. Eccola Rosy, invece. Ecco che mi dice, bellissima puntata, grazie Dario, vado a recuperare la prima ora appena metti il podcast. Podcast lo metto subito perché non è andato in automatico, perché l'ho fatto togliere per se magari andavo a vedere i Litfiba a Firenze. Ma non sono andato, per cui adesso lo metto. Ho provato a mettere i titoli che appaiono nel video così, chissà se si caricano nella pagina. Ma poco male, perché intanto il podcast lo metto subito e poi finito l'aperitivo vado a casa e metto i titoli da casa. Un bacio Rosy, che ricambio anche con te. Evviva, evviva. Grazie Laura. Evviva la musica che unisce e ci fa passare momenti felici. Grazie, a giovedì prossimo. Un bacio, fate i bravi, vi voglio bene. Evviva.